0: Cerca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. Sala prove.
1: Amici e amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati, nuovo appuntamento con Sala Prove. Se volete partecipare a Sala Prove è semplicissimo, inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015, allegate una breve biografia e magari qualche link alle vostre esibizioni live caricate su YouTube, su Facebook, insomma fatevi conoscere, fatevi sentire, poi la nostra redazione sarà felice di selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione. Oggi in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, una puntata speciale dedicata a di un lavoro discografico made in Sardegna. Lui si chiama Wild Rabbi e l'album si chiama Neuroatipico. Un album, un concept, possiamo dirlo tranquillamente, un concept album che racconta, a parte la tua vita, la tua storia, comunque quelli che sono i problemi della neurodivergenza, dell'autismo e via dicendo. Tu hai voluto comunque anche indirizzare quella che probabilmente sarà anche la promozione che seguirà questo disco attraverso degli incontri anche con delle associazioni e delle strutture, giusto?
2: Sì, andremo per quella via anche perché quello che mi interessa, cioè a me non interessa che tanto gli altri ascoltatori l'ascoltino perché sono io, lo devo ascoltare perché ci si rispecchino dentro o perché vogliono veramente capire com'è questo mondo, perché questo parla anche di me, di mio figlio, di un sacco di persone nello spettro, quindi penso che sia la maniera più giusta, ma non a livello di marketing, perché dei soldi a noi, come visto anche dal packaging, praticamente io lo vendo al tanto in cui,
1: certo,
2: che ho pagato. L'ultimo live abbiamo donato il cash a Uniti per la Vita, che è un'associazione che si occupa di malati oncologici terminali, quindi non ce ne frega veramente niente.
1: Assolutamente.
2: Perché tutti lavoriamo, abbiamo i nostri stipendi, quindi l'ultimo dei pensieri è dire mi faccio una promozione, ma mi piacerebbe indirizzare l'ascolto del mio album, esatto, a questi canali, quindi tramite pagine che si occupano di autismo, pagine che si occupano di Asperger, di neurodivergenza, siamo molto in contatto con tutti, quindi mi piacerebbe, ecco, farlo girare lì.
1: E noi siamo qua anche per amplificare quello che è il messaggio che vuoi mandare, infatti invitiamo anche tutte le associazioni varie che si occupano di questi aspetti a contattarci e contattare soprattutto Wild Rabbi nei vari canali, nella pagina di Ruga, vi ricordo Ruga WR, magari fatevi sentire anche per trovare le collaborazioni giuste per sostenere questa causa che, ripeto, è molto nobile. Allora Pepe, abbiamo da sentire un altro brano della tua scelta musicale, della tua ispirazione, cosa ci ascoltiamo?
2: Ascoltiamo Jelly Roll, la canzone Lonely Roads, perché tra l'altro Lonely Roads è quella che ha dato il nome a Ruga.
1: Ok.
2: Pensavo che Lonely Roads è la canzone mia e della mia compagna.
1: Ok.
2: Quindi ho detto no, in inglese non voglio chiamarlo, mi sa che posso chiamarlo Arruga, però Arruga è troppo sardo, ho tolto là e ho lasciato Ruga con due R.
1: Ruga.
2: E quindi da questa canzone deriva.

0: Prove.
1: Ancora ben trovati su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove che purtroppo finisce adesso, però non voglio farlo finire così senza dire nient'altro, anche perché abbiamo ancora da sentire un brano insieme a Wild Ruby che sta presentando Neuroatipico. Chiaramente abbiamo già parlato di quella che è diciamo, l'obiettivo di questo lavoro, che vi ricordo potete trovare attraverso i vari canali, contattandolo direttamente su Instagram e nelle pagine social, streamarlo più che potete su Spotify, su Amazon Music, Apple Music, insomma, date una mano a questa nobile causa che sta portando avanti Giuseppe Azzori in arte Wild Ruby. Bro, grazie mille per avermi reso partecipe di questo bellissimo lavoro. Chiaramente non ti faccio andare via senza sentire un altro brano live. Whisky e barricata.
2: Whisky e barricata, perché tratta, come dice il titolo, l'argomento alcolico, che è uno dei peggiori nemici dei neurodivergenti, che io non produco dopamina, quindi i miei continui richiami di dopamina provenivano dall'alcol. Ok, dall'alcol è tutto ciò che mi concerne. E quindi Whisky Barricata è un pezzo che ho iniziato, l'ho fatto in due tranche.
1: Ok.
2: Whisky Barricata, l'unico pezzo che ho fatto in due pezzi, perché la prima strofa io bevevo tanto. E c'è stato un blocco di mesi in cui ero veramente bloccato anche mentalmente, ma quando l'ho ripresa a scrivere la seconda strofa non bevevo più. Quindi in questo brano l'ho iniziato in un modo e l'ho finito in un altro.
1: Esatto, cioè
2: piace troppissimo. È quello che mi ha mantenuto vivo, il fatto di dover uscire con questo cazzo di disco, capito?
1: Ce lo ascoltiamo, ce lo viviamo live. Grazie ancora per essere stato qui da noi. Vi ricordo che di continuare a supportare gli artisti sardi, tutti quelli che passano di qua, ma non solo, anche quelli che non passano di qua, perché comunque la musica made in Sardegna, specie se abbinata a determinati argomenti, determinate storie, e soprattutto a aiutare in un certo modo certi argomenti, va supportata al 100%. Noi ci rivediamo la settimana prossima sempre qui a Radiolina. Vi lascio chiaramente con Whisky e Barricata di Wild Ruby. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: Berroe dao.
1: Sala prove.
2: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 2:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di a Mengiano, ai 4:04 di a Postibrangio e ai 10:04 di a Sunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story. Sono le 4 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4:58.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a...

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: uno scontro frontale e si scatena l'inferno. Due morti, 12 feriti, 7 persone in codice rosso, fra loro due minori. Le fiamme che avvolgono persone, auto e poi corrono verso la vegetazione. Sembra apocalisse. Sulla statale 125 a Varra, poca distanza dalla galleria Arcus Aborta, al chilometro 14, accanto all'uscita per Solanas. Rodolfo Monaco, di 78 anni, originario di Roma e residente a Quarto, e Giuliano Ortu, di Settimo San Pietro, 50 anni, hanno perso la vita sulla 500, che è uno scheletro di rottami. Lo scontro con un van. Sono le 13 di un sabato rovente e trafficato. Il van a noleggio con conducente procede in direzione Villa Simius. Forse un'invasione di corsia, ma ipotesi da accertare. La ricostruzione in corso e l'impatto frontale con la 500, che invece si sta per immettere nella galleria in direzione Cagliari. Sull'utilitaria finisce una jeep che viaggia nello stesso senso di marcia. I passeggeri del van, mentre il fumo inizia ad avvolgere il mezzo, riescono a mettersi in salvo. Ci sono due minori, mentre la 500 diventa una trappola mortale. Uno dei due muore sul posto, un altro invece in ospedale. Le fiamme in pochi secondi sono sul costone della collina. Il fronte del dramma diventa enorme. Sopra le ambulanze, i mezzi aerei e l'elicottero Areus, insieme a un Canadair, sorvola la statale 118. Vigili del fuoco, carabinieri, forestale. Il lavoro richiede interventi senza sosta. Tutti i feriti vengono accompagnati in codice rosso negli ospedali della città di Cagliari.
1: Mentre a Nora Gugum la situazione sembrava sotto controllo, le fiamme sono ripartite con impressionante intensità dalla zona industriale di Ottane intorno alle 14. Ancora una giornata da incubo dunque per un'isola che brucia. A Ottane oltre le maggiori criticità, con due Canadair coinvolti e diversi elicotteri. Enorme poi lo spiegamento di forze a terra tra corpo forestale, Forestas e Barracelli. Ancora fiamme inoltre ad Aientu. Intanto a Nora Gugum iniziata la conta dei danni. Dopo il rogo di quel maledetto detto pomeriggio di venerdì.
2: Secondo me superiamo il migliaio di ettari, perché ha bruciato oltre la metà, secondo me, del territorio di Nora Gugum.
3: Maria Itri, un paesaggio lunare, e lei nella sua azienda che danni ha subito?
4: Il terreno completamente bruciato, il fienile con tutte le balle di fieno dentro.
3: Ci racconta quei momenti terribili, quando è partito tutto?
4: Intorno alle 3:30 che ci siamo accorti del fuoco, ma in giro di mezz'ora era un inferno Nora Gugum.
1: I numeri fanno capire il dramma, le immagini avvalorano. Nora Gugum è un paese devastato, ferito nel profondo. Le fiamme hanno ridotto in cenere le campagne di questo centro del margine. Non hanno risparmiato neppure il suo monumento simbolo, il menhir di Taleri. In questo paese di appena 300 abitanti sono una trentina le aziende agricole che hanno subito ingenti danni.
5: Sono riuscito a individuare le pecore perché ho sentito le campane delle pecore dove si trovavano. Sono riuscito a portarle in azienda e a metterle in salvo proprio per quel motivo.
6: Sai, quando c'hai un'azienda, c'hai del bestiame, cerchi di fare di tutto per salvare il salvabile. Io l'ho fatto, ci sono andato, ma ho rischiato anche la pelle, devo ammetterlo. Però almeno il bestiame sono riuscito a salvarlo.
7: Sono ancora in corso le bonifiche dell'incendio che nelle scorse ore ha interessato una porzione di campagna tra Sant'Lussurgiu e Borore. Le fiamme hanno reso necessario un imponente intervento del dispositivo antincendio regionale, con il corpo forestale impegnato nelle operazioni di spegnimento e l'impiego anche di mezzi aerei. Una nuova allarme in un territorio che conosce bene la violenza del fuoco dopo il devastante incendio del luglio 2021.
8: Sì, sono ancora aperte le ferite dell'incendio del 2021, che proprio 5 anni fa, quindi in questo periodo, ha danneggiato in modo, diciamo, importante il Montiferru, una delle tragedie più grandi riguardo l'incendio della Sardegna dell'epoca moderna.
7: Che area ha coinvolto questo incendio di queste ore?
8: Ma l'incendio di queste ore è stata molto limitata. Sono stati velocissimi perché il tempo di allertare, quindi come è partito il segnale dalla vedetta, sono partiti immediatamente i mezzi di soccorso sia a terra che quelli aerei.
7: Dalla comunità arriva oggi la richiesta di investire maggiormente sulla formazione. Secondo il primo cittadino servono nuove leve e personale preparato ad affrontare situazioni complesse per evitare che possano ripetersi tragedie come quelle del passato.
8: Abbiamo sicuramente necessità di incrementare il livello di operatività con la formazione di nuovi operatori, perché comunque c'è una grande carenza di queste figure che possano operare a terra e nella tempestività come si è operato questi giorni.
1: Una ventina di centraline sopra.

0: Oltre 40 gradi su 83 in tutta l'isola, con il record di 45 gradi a Orani. Poche parole per descrivere il forno Sardegna. Le temperature massime, secondo le indicazioni dei rilevatori dell'ARPAS Sardegna, hanno superato la soglia dei 38 gradi in 42 centraline. Ma per meglio capire la situazione estrema, bisogna guardare alle temperature minime, che vengono definite tropicali quando nel corso della notte superano i 20 gradi. In Sardegna è accaduto in 67 centraline su 83 del servizio. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe migliorare, come confermano dall'ARPAS al termine della riunione giornaliera con la Protezione Civile.
1: L'evoluzione per i prossimi giorni vedrà un lento e progressivo ridimensionamento di questo campo d'alta pressione che gradualmente si andrà ritirandosi verso sud e quindi lascerà spazio a correnti leggermente più fresche.
0: E davanti al gran caldo, Coldiretti lancia l'allarme per gli effetti nel comparto agricolo. Pronta una lettera alla regione per monitorare e prevenire. Prime segnalazioni, in particolare dal settore dell'apicoltura. Un'azienda di Utta ha già visto morire per l'ondata di calore migliaia di esemplari.
2: Le temperature sono arrivate oltre i 47 gradi e mezzo. Si è ripresentato un evento calamitoso come quello di 3 anni fa, che ha portato alla morte di milioni e milioni di api.
0: Si abbasseranno le temperature, ma per lunedì è un vero e proprio allarme sul fronte degli incendi.
3: Con un picco di lunedì prossimo, molti paesi europei, inclusa l'Italia, avranno delle condizioni severe di temperatura.
0: Quindi anche di rischio incendi.
3: E quindi anche ovviamente la pericolosità più che il rischio è sicuramente abbastanza elevata.
4: La picconata nella miniera di Sosenato se la conferma. Il futuro dell'Einstein Telescope è già iniziato. A conclusione di una storica giornata fra Nuoro e Lula, con gli accordi scientifici fra Sardegna, Sassonia e Umbria e l'inaugurazione del centro informativo, perché la scienza va fatta ma anche raccontata, la posa della prima pietra dell'ETSUN Lab, un'infrastruttura destinata a consolidare le attività di ricerca già in corso e a sviluppare le tecnologie necessarie al grande osservatorio europeo.
5: Dove permettere di continuare le ricerche e gli studi che stiamo facendo per le tecnologie di ET, ma anche un posto dove realizzare degli esperimenti che necessitano di questa particolare silenziosità che il sito ci offre.
4: I lavori partiranno a settembre, rendendo ancora più solida la candidatura italiana nella sfida europea per ospitare l'Einstein Telescope.
6: Abbiamo una grande affinità tra noi e i nostri colleghi tedeschi, tra la regione Sardegna e la Sassonia, e penso che questo accordo sia molto importante, ci aprirà la strada per finalizzare questo progetto e per dare un futuro alla ricerca sulle onde gravitazionali, alla comprensione di come è nato l'universo e come si è evoluto, ma anche dare un futuro a questa regione, quindi costruire un centro di eccellenza qua che avrà delle ricadute tecnologiche, industriali, scientifiche su questa bellissima regione.
7: Il censimento dei cormorani che popolano le lagune dell'Oristanese è stato completato. La regione ha stanziato le somme da destinare alle imprese di pesca, oltre 3 milioni e mezzo di euro per le ultime due annualità, ma la burocrazia è lenta e nelle tasche dei pescatori ancora non è arrivato nulla. Solo nelle scorse ore Argea ha reso note le graduatorie.
8: Tutto bello, ma arrivi ad avere a che fare con le agenzie regionali che devono aspettare questa documentazione e ritardi ciclopici. La verità è che poi chiude la tesoreria regionale e i pescatori non li vedranno neanche adesso, i soldi li vedranno a settembre, ottobre.
9: Ci sono tempi tecnici che non ci fanno ben sperare, a meno che, come già prima ha fatto, non ci sia la volontà politica di fare un ulteriore sforzo.
7: La ripartizione degli indennizi per i danni causati dai cormorani ha lasciato più di qualcuno scontento ed è soltanto una parte del problema. Le lagune sono in sofferenza e il caldo non aiuta. I lavori che il consorzio di bonifica ha effettuato in emergenza negli ultimi mesi hanno risolto alcuni problemi idraulici. La recente moria a Senarubia dimostra però che ancora non basta. Serve un piano di risanamento su vasta scala da attuare in più anni. Le risorse ci sono, i progetti ancora no.
10: Bisogna puntare su un risanamento ambientale. Se noi nelle lagune dell'Oristanese non facciamo un risanamento ambientale, sarà la distruzione del settore pesca.
11: Ci hanno già accennato di questa draga che dovrebbe arrivare a settembre. L'unica cosa che noi, essendo una zona molto vincolata come laguna, le autorizzazioni e la burocrazia, vi lascio immaginare il tempo che ci fa perdere.
12: L'arte come strumento di denuncia e consapevolezza contro ogni forma di violenza. Il Centro Giovanni Lilliu a Barumini ospita la mostra Il pensiero creativo, l'arma contro la violenza, un percorso espositivo nato per richiamare l'attenzione sul tema degli abusi e sulla necessità di tutelare le persone più fragili.
13: Sicuramente è molto importante il nostro intervento nell'ambito della polizia giudiziaria, sia con fini preventivi che con fini di contrasto, d'intesa con l'autorità giudiziaria, ma è anche

0: per il futuro della Sardegna.
1: I saperi dell'archeologia sperimentale hanno guidato il racconto di una civiltà che non appartiene soltanto alla storia, vive ancora nell'immaginario, nel modo in cui l'isola pensa a se stessa. Davanti alla folla, il corteo ha trasformato la storia in presenza senza nostalgia, ma con una domanda aperta sulle radici e su ciò che ancora possono dire al presente e alle nuove generazioni.
0: I bronzetti sono delle estemporanee del passato, degli oggetti in 3D, ancora meglio di dipinti murari o rappresentazioni di altra tipologia, perché abbiamo veramente una quantità di oggettistica, di studio della nostra cultura del passato, dell'oggettistica del passato della Sardegna che altri popoli veramente non hanno.

nostra. Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: Dillu! Era Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, con testo del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: Erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninnora nell'edizione del 2011.
1: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Buju Mannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
5: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: politico.
1: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta tenutosi a Siligo nel 2009.
2: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: era firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: Un estratto dall'album Anima di Maria Giovanna Cherchi e Due, trasposta in un video in cui con la cantante di Bolotana appare anche la voce dei Tazenda, Nicola Nite.

0: Era stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano.
1: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Su Boe Muliache.
2: In istracias de acqua ben tenu, bevieron vastori di antica genia.

0: Era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra. Ispirato da una canzone dell'americana Kristen Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue proamie, e inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: Le Valentes sono rimaste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani, come questo Pandela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gabin Dabiret.

0: Testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.
2: Mamma,

0: Erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: Sono le 6:58.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
7: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Info su suzuki.it.
11: Orione Motors, a Cagliari

0: Comunale, Forestas e Barracelli. Ancora fiamme inoltre ad Aientu. Intanto a Noragugum è iniziata la conta dei danni dopo il rogo di quel maledetto pomeriggio di venerdì.
1: Secondo me superiamo il migliaio di ettari, perché ha bruciato oltre la metà, secondo me, del territorio di Noragugum.
2: Maria Itria, un paesaggio lunare, e lei nella sua azienda che danni ha subito?
3: Il terreno completamente bruciato, il fienile con tutte le balle di fieno dentro.
2: Ci racconta quei momenti terribili, quando è partito tutto?
3: Intorno alle 3:30 che ci siamo accorti del fuoco, ma in giro di mezz'ora era un inferno Noragugum.
0: I numeri fanno capire il dramma, le immagini avvalorano. Noragugum è un paese devastato, ferito nel profondo. Le fiamme hanno ridotto in cenere le campagne di questo centro del Marghine. Non hanno risparmiato neppure il suo monumento simbolo, il Menhir di Taleri. In questo paese di appena 300 abitanti sono una trentina le aziende agricole che hanno subito ingenti danni.
4: Sono riuscito a individuare le pecore perché ho sentito le campane delle pecore dove si trovavano. Sono riuscito a portarle in azienda e a metterle in salvo, proprio per quel motivo.
5: Sai, quando c'hai un'azienda, c'hai del bestiame, cerchi di fare di tutto per salvare il salvabile. Io l'ho fatto, ci sono andato, ma ho rischiato anche la pelle, devo ammetterlo. Però almeno il bestiame sono riuscito a salvarlo.
6: Sono ancora in corso le bonifiche dell'incendio che nelle scorse ore ha interessato una porzione di campagna tra Sant'Lussurgiu e Borore. Le fiamme hanno reso necessario un imponente intervento del dispositivo antincendio regionale, con il corpo forestale impegnato nelle operazioni di spegnimento e l'impiego anche di mezzi aerei. Una nuova allarme in un territorio che conosce bene la violenza del fuoco dopo il devastante incendio del luglio 2021.
7: Sì, sono ancora aperte le ferite dell'incendio del 2021, che proprio 5 anni fa, quindi in questo periodo, ha danneggiato in modo, diciamo, importante il Montiferru, una delle tragedie più grandi riguardo l'incendio della Sardegna dell'epoca moderna.
6: Che area ha coinvolto questo incendio di queste ore?
7: Ma l'incendio di queste ore è stata molto limitata. Sono stati velocissimi perché il tempo di allertare, quindi come è partito il segnale dalla vedetta, sono partiti immediatamente i mezzi di soccorso sia a terra che quelli aerei.
6: Dalla comunità arriva oggi la richiesta di investire maggiormente sulla formazione. Secondo il primo cittadino servono nuove leve, personale preparato ad affrontare situazioni complesse per evitare che possano ripetersi tragedie come quelle del passato.
7: Abbiamo sicuramente necessità di incrementare il livello di operatività con la formazione di nuovi operatori, perché comunque c'è una grande carenza di queste figure che possano operare a terra e nella tempestività come si è operato questi giorni.
8: Una ventina di centraline sopra i 40 gradi su 83 in tutta l'isola, con il record di 45 gradi a Orani. Poche parole per descrivere il forno Sardegna. Le temperature massime, secondo le indicazioni dei rilevatori dell'ARPAS Sardegna, hanno superato la soglia dei 38 gradi in 42 centraline. Ma per meglio capire la situazione estrema bisogna guardare alle temperature minime, che vengono definite tropicali quando nel corso della notte superano i 20 gradi. In Sardegna è caduto in 67 centraline su 83 del servizio. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe migliorare, come confermano dall'ARPAS al termine della riunione giornaliera con la Protezione Civile.
9: L'evoluzione per i prossimi giorni vedrà un lento e progressivo ridimensionamento di questo campo d'alta pressione che gradualmente si andrà ritirandosi verso sud e quindi lascerà spazio a correnti leggermente più fresche.
8: Davanti al gran caldo, Coldiretti lancia l'allarme per gli effetti nel comparto agricolo. Pronta una lettera alla regione per monitorare e prevenire. Prime segnalazioni, in particolare dal settore dell'apicoltura. Un'azienda di Utta ha già visto morire per l'ondata di calore migliaia di esemplari.
10: Le temperature sono arrivate oltre i 47 gradi e mezzo. Si è ripresentato un evento calamitoso come quello di 3 anni fa, che ha portato alla morte di milioni e milioni di api.
8: Si abbasseranno le temperature, ma per lunedì è un vero e proprio allarme sul fronte degli incendi.
11: Con un picco di lunedì prossimo, molti paesi europei, inclusa l'Italia, avranno delle condizioni severe di temperatura.
8: Quindi anche del rischio incendi.
11: E quindi anche ovviamente la pericolosità più che il rischio è sicuramente abbastanza elevata.
6: La picconata nella miniera di Sosenato se la conferma. Il futuro dell'Einstein Telescope è già iniziato. A conclusione di una storica giornata fra Nuoro e Lula, con gli accordi scientifici fra Sardegna, Sassonia e

0: Umbria e l'inaugurazione del centro informativo, perché la scienza va fatta ma anche raccontata, la posa della prima pietra dell'ETI Sun Lab, un'infrastruttura destinata a consolidare le attività di ricerca già in corso e a sviluppare le tecnologie necessarie al grande osservatorio europeo.
1: Dove permettere di continuare le ricerche e gli studi che stiamo facendo per le tecnologie di ET, ma anche un posto dove realizzare degli esperimenti che necessitano di questa particolare silenziosità che il sito ci offre.
0: I lavori partiranno a settembre, rendendo ancora più solida la candidatura italiana nella sfida europea per ospitare l'Einstein Telescope.
2: Abbiamo una grande affinità tra noi e i nostri colleghi tedeschi, tra la regione Sardegna e la Sassonia, e penso che questo accordo sia molto importante, ci aprirà la strada per finalizzare questo progetto e per dare un futuro alla ricerca sulle onde gravitazionali, alla comprensione di come è nato l'universo e come si è evoluto, ma anche dare un futuro a questa regione, quindi costruire un centro di eccellenza qua che avrà delle ricadute tecnologiche, industriali, scientifiche su questa bellissima regione.
3: Il censimento dei cormorani che popolano le lagune dell'Oristanese è stato completato. La regione ha stanziato le somme da destinare alle imprese di pesca, oltre 3 milioni e mezzo di euro per le ultime due annualità, ma la burocrazia è lenta, nelle tasche dei pescatori ancora non è arrivato nulla. Solo nelle scorse ore Argea ha reso note le graduatorie.
4: Tutto bello, ma arrivi ad avere a che fare con le agenzie regionali che devono aspettare questa documentazione e ritardi ciclopici. La verità è che poi chiude la tesoreria regionale e i pescatori non li vedranno neanche adesso, i soldi li vedranno a settembre-ottobre.
5: Ci sono tempi tecnici che non ci fanno ben sperare, a meno che, come già prima fatto, non ci sia la volontà politica di fare un ulteriore sforzo.
3: La ripartizione degli indennizi per i danni causati dai cormorani ha lasciato più di qualcuno scontento ed è soltanto una parte del problema. Le lagune sono in sofferenza e il caldo non aiuta. I lavori che il consorzio di bonifica ha effettuato in emergenza negli ultimi mesi hanno risolto alcuni problemi idraulici. La recente moria a Senarubia dimostra però che ancora non basta. Serve un piano di risanamento su vasta scala da attuare in più anni. Le risorse ci sono, i progetti ancora no.
6: Bisogna puntare su un risanamento ambientale. Se noi nelle lagune dell'Oristanese non facciamo un risanamento ambientale, sarà la distruzione del settore pesca.
7: Ci hanno già accennato di questa deraga che dovrebbe arrivare a settembre. L'unica cosa che noi, essendo una zona molto vincolata come laguna, le autorizzazioni e la burocrazia, vi lascio immaginare il tempo che ci fa perdere.
8: L'arte come strumento di denuncia e consapevolezza contro ogni forma di violenza. Il Centro Giovanni Lilliu a Barumini ospita la mostra Il pensiero creativo, l'arma contro la violenza, un percorso espositivo nato per richiamare l'attenzione sul tema degli abusi e sulla necessità di tutelare le persone più fragili.
9: Sicuramente è molto importante il nostro intervento nell'ambito della polizia giudiziaria, sia con fini preventivi che con fini di contrasto, di intesa con l'autorità giudiziaria, ma è anche altrettanto importante diversificare i nostri strumenti di intervento. Farlo attraverso l'arte penso che costituisca un vero valore aggiunto.
8: L'iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, la Fondazione Barumini e il Comune, con l'obiettivo di trasformare la creatività in un mezzo di riflessione e sensibilizzazione collettiva.
10: Noi abbiamo condiviso questa idea del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, grazie all'iniziativa del generale Grasso, e crediamo molto in questo messaggio che anche questi spazi, questi luoghi di cultura possono trasmettere alle nuove generazioni.
8: Le creazioni raccontano il dolore, l'isolamento e le difficoltà vissute dalle vittime di violenza, ma nello stesso tempo lanciano messaggi di speranza, rinascita e riscatto.
11: Prima ancora dei guerrieri sfila un'idea di Sardegna, quella che nei nuraghi, nei bronzetti, nei segni incisi sulla pietra continua a cercare il proprio volto. A Tortolì la rievocazione organizzata dallo studioso Andrea Loddo ha portato nel centro cittadino uomini armati, scudi, abiti e simboli ispirati all'età nuragica.
12: Ogni figura, ogni personaggio, come avete visto stasera, ha un qualcosa da raccontare, ha un dono, un messaggio quasi lasciato dai nostri antenati per il futuro della Sardegna.
11: I saperi dell'archeologia sperimentale hanno guidato il racconto di una civiltà che non appartiene soltanto alla storia, vive ancora nell'immaginario, nel modo in cui l'isola pensa a se stessa. Davanti alla folla, il corteo ha trasformato la storia in presente.

0: vacanza senza nostalgia, ma con una domanda aperta sulle radici e su ciò che ancora possono dire al presente e alle nuove generazioni.
1: I bronzetti sono delle estemporanee del passato, degli oggetti in 3D, ancora meglio di dipinti murari o rappresentazioni di altra tipologia, perché abbiamo veramente una quantità di oggettistica, di studio della nostra cultura del passato, dell'oggettistica del passato della Sardegna che altri popoli veramente non hanno.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fieraartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
5: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
7: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Baldiccu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: rivedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: I Cordaset Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: Era tratto da una loro esibizione a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas dell'agosto del 2020, questo brano che abbiamo ascoltato dai Cordas e Cannas.
1: Sono le 7:38 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
11: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
12: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu ascoltate in questa sua composizione originale proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
9: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
10: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
11: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Omine Mannu. Così l'artista nurese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il conflitto USA-Iran è in primo piano e l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
6: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
7: Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano, in fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine e di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118.
6: Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio nell'attentato di mafia. Il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a 4 uomini e una donna della sua scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anch'egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, il giudice è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
7: Ancora caldo sull'Italia, nel sud della Sardegna, a Muravera, ieri si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 43 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano. Oggi scendono a 14 le città da bollino rosso, risaliranno a 17 domani, ma martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca.
6: Il calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026, pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Conse e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol. A un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Stasera la finale è a New York tra Spagna ed Argentina.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Prima rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con

0: su come conquistarono Hollywood.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi.
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
9: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
2: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza di Crava, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Irita alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
3: Ma sentite, avete che ricominci a salire a teatro festival?
4: Otana! Orani, orune, ortueni! Arrizzo!
3: Bau, ladu!
4: Albagiarra!
5: Semestene!
3: 37 spettacoli!
5: 13 compagnie!
4: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
3: A ridere!
5: Piangere!
4: Allettare!
3: Ululare!
5: Cantare!
4: Recitare!
3: Con... i Barbari Cinericoli!
6: www.barbaricinericoli.it
7: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 8:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
9: La casa è dove batte il cuore. E Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
10: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Sapezza de Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
4: Ma la soluzione è semplice, basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
3: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
4: È lo shopping nel segno del sole.
3: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica anticiclonica su tutta la Sardegna. Prevarrà infatti il sole sull'isola e il tempo sarà stabile. Cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 34 e i 39 gradi, con valori più elevati nelle aree interne dove il caldo sarà davvero intenso e piuttosto afoso. Venti in generale deboli a regime di brezza. Con questo è tutto. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Sono le 8:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una persona è rimasta uccisa, altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta il Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e l'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13 con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
3: Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pashdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. La loro morte è molto triste, dice Trump. I Pashdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
4: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Christian Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentata dalla Crown Prosecution Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna non lavorano in modo pulito, ha detto.
3: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta ieri sera su Milano. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine, soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti.
4: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il ministero segnala 14 città con massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporali su Veneto e Lombardia.
3: Calcio, il giorno della finale dei Mondiali 2026, oggi la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La nazionale di De La Fuente arriva al match dopo aver battuto la Francia, mentre l'albiceleste ha superato l'Inghilterra in rimonta per 2-1. Per la Formula 1 oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata.

0: 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: I regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
14: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
14: Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
4: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed E Sapezza di Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Irita alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di cervicalgia,

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi in

0: Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
11: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
12: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite 0 San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica anticiclonica su tutta la Sardegna. Prevarrà infatti il sole sull'isola e il tempo sarà stabile. Cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 34 e i 39 gradi, con valori più elevati nelle aree interne dove il caldo sarà davvero intenso e piuttosto afoso. Venti in generale deboli a regime di brezza. Con questo è tutto. Tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington è iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, annuncia: se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo, è un criminale di guerra.
4: Una persona è rimasta uccisa ed altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev. In seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte, lo riporta il Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1.47 e all'1.54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2.09 e alle 2.13 ora locale.

0: con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
1: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta su Milano nella serata di ieri. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine e soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti. L'organizzazione ha ufficializzato che il concerto non sarà riprogrammato, ma i fan verranno rimborsati.
0: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentati dal Crown Protection Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna, ha detto, non lavorano in modo pulito.
1: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001, attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione, promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali, prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
0: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026. Stasera la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Calcio d'inizio alle 21 italiane. Per il tennis, Luciano Darderi è caccia del back-to-back a Bastad. L'avversario in finale è Andrei Rublev, numero 1 del seeding. Appuntamento alle 14. E per la Formula 1 oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
11: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
12: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

M'hai stregato, t'ho creduta. L'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

scoviziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che

scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,

0: Femina Story.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascolta gusto.
8: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature. Due pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di cervicalgia.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
13: Per fare spazio alla nuova collezione da divani e divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi.
14: Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
15: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Storia.
1: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
2: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
1: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
2: È lo shopping nel segno del sole.
1: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
3: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica anticiclonica su tutta la Sardegna. Prevarrà infatti il sole sull'isola e il tempo sarà stabile. Cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 34 e i 39 gradi, con valori più elevati nelle aree interne dove il caldo sarà davvero intenso e piuttosto afoso. Venti in generale deboli a regime di brezza. Con questo è tutto. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
6: Andrew e Tristan Tate, fratelli ed influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte del Regno Unito, dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con le personali e altri 19 capi d'accusa. Il fratello Tristan Tate invece deve rispondere di violenza sessuale, stupro, organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
7: È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni, poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo al Lido di Camaiore a Lucca, in manette un 27enne del posto.
6: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001. Attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
7: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, nell'attentato di mafia in cui perse la vita Paolo Borsellino, il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992 insieme a 4 uomini e una donna della scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anche egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, Borsellino è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
6: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo a 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporale su Veneto e Lombardia.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: E regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
21: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Stare con

0: Radiolina Playlist.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Sinius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
5: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza di Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
9: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
7: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
10: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
13: Ogni mattina radio...

0: Radiolina Playlist.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
8: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Ah.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 12:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. La strage di Via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. La premier Meloni ha detto: è stata indicata la strada in difesa della legalità.
4: E oggi ricorre anche il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Previsto un corteo nazionale dove sono attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15:30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14:30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
5: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Marco Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
4: È di almeno 5 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
5: Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibili al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9:30 di oggi e sembrano coinvolgere utenti in diversi paesi.
4: Calcio, ultimo atto dei mondiali 2026. Al MetLife Stadium di New York si affrontano stasera Spagna ed Argentina in finale. Partita in programma alle 21 italiane. Della Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal: sta bene. Scaloni ha detto: è l'ultima di Messi, chiedete a lui. Per il CT argentino un paio di dubbi, con Montiel e De Paul favoriti su Molina e Simeone.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
0: Buongiorno e buona domenica da Stefano Fioretti. La cronaca in primo piano, accertamenti ancora in corso sul terribile schianto lungo la statale 125 all'altezza di Solanas, costato la vita a due persone, Giuliano Orteu, 50enne di Settimo San Pietro, e Rodolfo Monaco, 78 anni, romano ma residente a Quartu. 12 i feriti, 3 le auto coinvolte che dopo l'impatto hanno preso fuoco. All'origine dell'incidente non si esclude un'invasione di corsia. Incidente che ha riproposto il tema della sicurezza sulla nuova orientale, presa d'assalto durante l'estate. Solo l'ultima tragedia sulla

0: Danni ingenti soprattutto per il comparto agricolo. Coldiretti ha lanciato l'allarme. Il sindaco di Carbonia Moritto ha invece scritto al prefetto per sollecitare un rafforzamento nella lotta al fuoco. Fiamme che nella notte alla periferia di Benetutti hanno aggredito un capannone adibito allo stoccaggio di fieno. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Bono, Sassari e Ozieri, impegnate ad evitare che le fiamme si propagassero nell'area circostante. Non si registrano per fortuna persone coinvolte. E non si abbassa nemmeno l'allerta per il caldo estremo per effetto dell'anticiclone africano che insiste sulla Sardegna. Temperature quindi ancora oltre le medie stagionali dopo i 45 gradi toccati ieri a Orani, previsti oggi 42 a San Luri e 40 a Nuoro Ozieri e Iglesias, soltanto da martedì attesa una tregua con l'entrata del maestrale. Il 19 luglio del 1992 la strage di Via D'Amelio a Palermo, un attentato mafioso che causò la morte del giudice Borsellino e della sua scorta, tra gli agenti Emanuela Loi di Sestu, suo paese natale che la ricorda con le altre vittime in due giornate di celebrazioni, oggi una messa al cimitero e domani la toccante fiaccolata dal municipio al Parco della Legalità. Si è rinnovata a Sedilo anche l'Ardi a piedi, oltre un centinaio di partecipanti alla corsa che, come quella a cavallo, è stato un altro spettacolo perfetto, identico il rituale per un ulteriore momento di fede e devozione a San Costantino nel santuario. Dopo la corsa, celebrata la messa di ringraziamento alla presenza delle prime bandiere. In chiusura lo sport, il calcio, primo test stagionale per il Cagliari nel giorno della finale mondiale con Spagna e Argentina che si giocano il titolo a New York. I rossoblù di Pisacane in serata svolgeranno una sgambata con la primavera. Sul mercato intanto aspettando un attaccante quasi fatta per Zanon, il difensore potrebbe arrivare prima della partenza di mercoledì per il ritiro di Ponte di Legno. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale curata e condotta da Stefano Fioretti, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata e ancora buona domenica.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
1: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
8: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimmus, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
11: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: Tancaruia è il gruppo allestito in Sardegna da Pino Martini, da lungo tempo residente a Milano. Lo ascoltiamo in Feminas, brano inserito nel loro disco I Settande del 2001.

0: Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 12:28.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
3: Che ritmo ci sarà a teatro festival?
4: Otana!
5: Orani, orune, ordueni!
4: Arrizzo!
3: Bau, ladu!
5: Albagiarra!
4: Semestene!
3: 37 spettacoli!
4: 13 compagnie!
5: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
3: A ridere!
4: Piangere!
5: Allettare!
3: Urlare!
4: Cantare!
5: Recitare!
3: Con
6: i Barbari Cinericoli!
7: www.barbaricinericoli.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
10: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
11: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Puggioni e il coro Sunugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Puggioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Banda Beni. Questo Ziu Lillicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
1: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
2: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
1: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
2: È lo shopping nel segno del sole.
1: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: Abbiamo ascoltato Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
1: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui hanno perso la vita il magistrato Borsellino e i 5 agenti della scorta, il capo dello Stato Mattarella ricorda: la strage di Via D'Amelio, 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, ma la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. La premier Meloni ha detto: Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani.
4: L'Iran afferma di aver attaccato con droni installazioni e attrezzature militari americane presso Camp al-Alderi e la base di Ali al-Salem in Kuwait. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riporta di attacchi missilistici contro obiettivi in Kuwait e Erbil, nel Kurdistan iracheno, mentre l'esercito del Kuwait in precedenza aveva reso noto che le difese aeree stavano intercettando attacchi missilistici e di droni iraniani.
5: Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
4: L'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, domani saranno di nuovo 17. Attese le prime abbondanti piogge dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano. Feriti al concerto di Bad Bunny interrotto per la grandinata e le raffiche di vento.
5: Instagram e Facebook hanno registrato questa mattina migliaia di segnalazioni di disservizi negli Stati Uniti. Oltre 4.800 utenti hanno segnalato disservizi per Facebook sulla piattaforma Down Detector e più di 2.800 per Instagram, mentre in Italia il problema è emerso intorno alle 9.30 con difficoltà di accesso alle versioni web e app. Reuters ha rilevato interruzioni anche da Singapore, mentre Meta non ha fornito commenti alla stampa.
4: Il calcio: manca pochissimo all'atto conclusivo dei mondiali 2026 disputati in Messico, Stati Uniti e Canada. A sfidarsi stasera alle 21 saranno Spagna e Argentina, che hanno superato rispettivamente Francia e Inghilterra nelle semifinali. È la prima finale tra le due nazionali e solo la seconda sfida in una Coppa del Mondo. L'Inghilterra invece ieri ha conquistato il terzo posto battendo la Francia 6-4.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 5.

0: 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: e sa terra nostra.
1: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re. Lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che, cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria, ai piedi del quale sorge Orune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Beppe Dettori con l'arpista Raul.

0: C'era anche il duo Fantafolk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
7: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza di Crava. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Irita alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di cervicalgia.
11: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
12: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nannè Dumeu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel 2020.
1: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale, e non solo, della musica reggae. Il brano Running on My Way, che ascoltiamo, segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quarto, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.
2: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
3: Sono le 13 e 31 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni.

0: la Sardegna.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Carla De Nule, cantante oschirese, ha conosciuto grande popolarità nell'isola. Qui confeziona una versione in sardo del classico di Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Si intitola ora Oghe Rosa e lo esegue con Massimo Pizzalis.

0: era la voce di Carla Di Nule, il cui esordio discografico risale al 2004. L'abbiamo ascoltata in Oghe Rosa.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza Breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi. Come testimonia questa esecuzione live di Undas.

0: Abbiamo ascoltato Sandra Ligas, accompagnata al violino dal marito Jörg Neubert, Daniele Cuccu alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni, sul palco del Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nell'agosto del 2022.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Sinius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
7: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve, un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
11: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
12: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: may grow up good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in Tue saoghe mia.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russo e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Sono le 13:59.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia commemorazioni fiaccolate e iniziative dedicate alla memoria delle vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni democratiche. La premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata, definendo l'eredità di Borsellino un esempio di coraggio, legalità e fiducia nei giovani.
6: Continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito sproporzionata la pena inflitta e ha confermato di aver chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La moglie di Roggero ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un atto di clemenza. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita per la seconda volta al gioielliere in carcere, mentre le opposizioni accusano il centrodestra di fare propaganda sul tema della sicurezza.
7: Andiamo all'estero. Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina. Missili balistici ipersonici, oltre 120 droni hanno colpito Kiev, provocando almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili balistici resta una priorità assoluta. Intanto l'Ucraina ha risposto con raid di droni in territorio russo, colpendo un deposito petrolifero e un hub logistico della società Wild Berries.
6: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
7: Ci occupiamo di meteo. Il caldo afoso si avvicina al picco più intenso. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta però il rischio di forti temporali, soprattutto sul Triveneto e su alcune zone della Lombardia. Una svolta è attesa da martedì, quando un fronte di aria più fresca proveniente dalla Scandinavia dovrebbe attenuare la cappa di calore che da giorni interessa gran parte d'Europa.
6: Siamo allo sport. L'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali, battendo la Francia 6-4 nella finalina disputata a Miami. Protagonista Kylian Mbappé, autore di una doppietta che lo porta a quota 10 gol e lo avvicina al titolo di capocannoniere del torneo. Questa sera a New York l'atto conclusivo della rassegna iridata, con la finalissima tra Spagna e Argentina, che assegnerà il titolo mondiale.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
8: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Buongiorno e buona domenica da Stefano Fioretti. La cronaca in primo piano: accertamenti ancora in corso sul terribile schianto lungo la statale 125 all'altezza di Solanas, costato la vita a due persone, Giuliano Orteu, 50enne di Settimo San Pietro, e Rodolfo Monaco, 78 anni, romano ma residente a Quartu. 12 i feriti, 3 le auto coinvolte che dopo l'impatto hanno preso fuoco. All'origine dell'incidente non si esclude un'invasione di corsia. Incidente che ha riproposto il tema della sicurezza sulla nuova orientale, presa d'assalto durante l'estate. Solo l'ultima tragedia sulla strada del mare, in particolare in quel tratto all'uscita della galleria, è complicato trovare soluzioni, ha detto la sindaca di Sinnai Barbara Pugeddu, rilanciando il confronto, peraltro frequente, con ANAS, città metropolitana di Cagliari, e con gli altri comuni. Comunità in lutto, quella di Senorbì, che piange la scomparsa di Marco Lonis, vittima dell'altro incidente stradale di ieri. L'uomo, 66 anni, in sella alla sua bici, è stato travolto e ucciso da un'auto sulla statale 128 nei pressi di Mandas. La conducente della vettura ha chiamato i soccorsi, ma è stato inutile. ogni tentativo di salvare la vita al ciclista che è morto sul colpo. Resta alta l'allerta incendi in Sardegna, isola che continua a bruciare da nord a sud. Si contano i danni dopo gli ultimi roghi divampati ancora a Nora Gugume e Aglientu, ma anche a Olsae e Ottana. Danni ingenti soprattutto per il comparto agricolo. Coldiretti ha lanciato l'allarme. Il sindaco di Carbonia Moritu ha invece scritto al prefetto per sollecitare un rafforzamento nella lotta al fuoco. Fiamme che nella notte alla periferia di Benetutti hanno aggredito un capannone adibito allo stoccaggio di fieno. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Bono, Sassari e Ozieri, impegnate ad evitare che le fiamme si propagassero nell'area circostante. Non si registrano per fortuna persone coinvolte. E non si abbassa nemmeno l'allerta per il caldo estremo per effetto dell'anticiclone africano che insiste sulla Sardegna. Temperature quindi ancora oltre le medie stagionali dopo i 45 gradi toccati ieri a Orani, previsti oggi 42 a San Luri e 40 a Nuoro Ozieri e Iglesias. Soltanto da martedì attesa una tregua con l'entrata del maestrale. Il 19 luglio del 1992 la strage di Via D'Amelio a Palermo, un attentato mafioso che causò la morte del giudice Borsellino e della sua scorta, tra gli agenti Emanuela Loi di Sestu, suo paese natale che la ricorda con le altre vittime in due giornate di celebrazioni, oggi una messa al cimitero e domani la toccante fiaccolata dal municipio al Parco della Legalità. Si è rinnovata a Sedilo anche l'Ardi a piedi, oltre un centinaio di partecipanti alla corsa che, come quella a cavallo, è stato un altro spettacolo perfetto, identico il rituale per un ulteriore momento di fede e devozione a San Costantino nel santuario. Dopo la corsa, celebrata la messa di ringraziamento alla presenza delle prime bandiere. In chiusura lo sport, il calcio, primo test stagionale per il Cagliari nel giorno della finale mondiale con Spagna e Argentina che si giocano il titolo a New York. I rossoblù di Pisacane in serata svolgeranno una sgambata con la primavera. Sul mercato intanto aspettando un attaccante quasi fatta per Zanon, il difensore potrebbe arrivare prima della partenza di mercoledì per il ritiro di Ponte di Legno. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata e ancora buona domenica.
11: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
12: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
13: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
14: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed E Sapezza di Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Irita alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare! San Vito ti aspetta!
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico

0: Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
3: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
4: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
5: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
6: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Crava, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di cervicalgia,

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di cervicalgia.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica anticiclonica su tutta la Sardegna. Prevarrà infatti il sole sull'isola e il tempo sarà stabile. Cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 34 e i 39 gradi, con valori più elevati nelle aree interne dove il caldo sarà davvero intenso e piuttosto afoso. Venti in generale deboli a regime di brezza. Con questo è tutto. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, 2 militari statunitensi sono morti e 1/3 risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
3: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
5: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
3: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
4: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
3: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Alimonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
4: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
3: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
6: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno e buona domenica da Stefano Fioretti. La cronaca in primo piano: accertamenti ancora in corso sul terribile schianto lungo la statale 125 all'altezza di Solanas, costato la vita a due persone, Giuliano Orteu, 50enne di Settimo San Pietro, e Rodolfo Monaco, 78 anni, romano ma residente a Quartu. 12 i feriti, 3 le auto coinvolte che dopo l'impatto hanno preso fuoco. All'origine dell'incidente non si esclude un'invasione di corsia. Incidente che ha riproposto il tema della sicurezza sulla nuova orientale, presa d'assalto durante l'estate. Solo l'ultimo l'ultima tragedia sulla strada del mare, in particolare in quel tratto all'uscita della galleria, è complicato trovare soluzioni, ha detto la sindaca di Sinnai Barbara Pugeddu, rilanciando il confronto, peraltro frequente, con ANAS, città metropolitana di Cagliari, e con gli altri comuni. Comunità in lutto, quella di Senorbì, che piange la scomparsa di Marco Lonis, vittima dell'altro incidente stradale di ieri. L'uomo, 66 anni, in sella alla sua bici, è stato travolto e ucciso da un'auto sulla statale 128 nei pressi di Mandas. La conducente della vettura ha chiamato i soccorsi, ma è stato inutile ogni tentativo di salvare la vita al ciclista, che è morto sul colpo. Resta alta l'allerta incendi in Sardegna, isola che continua a bruciare da nord a sud. Si contano i danni dopo gli ultimi roghi divampati ancora a Noragugum e Aglientu, ma anche a Olsae e Ottana. Danni ingenti soprattutto per il comparto agricolo. Coldiretti ha lanciato l'allarme. Il sindaco di Carbonia Morito ha invece scritto al prefetto per sollecitare un rafforzamento nella lotta al fuoco. Fiamme che nella notte alla periferia di Benetuti hanno aggredito un capannone adibito allo stoccaggio di fieno. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Bono, Sassari e Ozieri, impegnate ad evitare che le fiamme si propagassero nell'area circostante. Non si registrano per fortuna persone coinvolte. E non si abbassa nemmeno l'allerta per il caldo estremo per effetto dell'anticiclone africano che insiste sulla Sardegna. Temperature quindi ancora oltre le medie stagionali, dopo i 45 gradi toccati ieri a Orani, previsti oggi 42 a San Luri e 40 a Nuoro Ozieri e Iglesias, soltanto da martedì attesa una tregua con l'entrata del maestrale. Il 19 luglio del 1992 la strage di Via D'Amelio a Palermo, un attentato mafioso che causò la morte del giudice Borsellino e della sua scorta, tra gli agenti Emanuela Loi di Sestu, suo paese natale che la ricorda con le altre vittime in due giornate di celebrazioni, oggi una messa al cimitero e domani la toccante fiaccolata dal municipio al Parco della Legalità. Si è rinnovata a Sedilo anche l'Ardi a piedi, oltre un centinaio di partecipanti alla corsa che, come quella a cavallo, è stato un altro spettacolo perfetto, identico il rituale per un ulteriore momento di fede e devozione a San Costantino nel santuario. Dopo la corsa, celebrata la messa di ringraziamento alla presenza delle prime bandiere. In chiusura lo sport, il calcio, primo test stagionale per il Cagliari nel giorno della finale mondiale con Spagna e Argentina che si giocano il titolo a New York. I rossoblù di Pisacane in serata svolgeranno una sgambata con la primavera. Sul mercato intanto, aspettando un attaccante quasi fatta per Zanon, il difensore potrebbe arrivare prima della partenza di mercoledì per il ritiro di Ponte di Legno. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata e ancora buona domenica.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
16: E regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro.

0: 28 3609.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione San Futuro. Parla inglese.
2: Gentile ascoltore, ma anche gentile ascoltatrice di questo disco dei Carrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da monitorare. È un canzone senza messaggio, che non è conigliabile a stare. Pertanto invito gentilmente a darsi a...

0: idea.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
6: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Isparigliaz, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparigliaz Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
7: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
8: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
11: Subito.

0: benvenuti a questa prima edizione domenicale del TG di Videolina. Capiamo vedendo insieme le notizie principali di cui ci occuperemo. La tragedia sulla 125, settimo San Pietro piange, le due vittime dello schianto fra tre auto all'altezza di Solanas. Restano gravi 8 dei 12 feriti. L'incidente ripropone il tema sicurezza sulla strada. Altra giornata di allerta sul fronte degli incendi e di conto dei danni. A Ottana fiamme in un parco fotovoltaico e continua il caldo torrido, anche oggi 45 gradi. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, Sestu ricorda Emanuela Loi e le altre vittime dell'attentato mafioso. Due giorni di celebrazione, fiaccolata domani al Parco della Legalità. L'Ardia a piedi a Sedilo, oltre un centinaio i partecipanti alla corsa e altro spettacolo perfetto, ulteriore momento di fede e devozione a San Costantino. Nel giorno della finale mondiale di New York, il primo test stagionale del Cagliari, in serata sgambata con la primavera. Sul mercato Zanon a un passo, aspettando un attaccante. Allora, queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione del TG, che apriamo tornando sul tragico schianto di ieri a Solanas sulla 125 con due morti e 12 feriti, di cui 8 gravissimi. Il servizio di Maurizio Landi.
1: Strada modernata e riammodernata per garantire sempre maggiore sicurezza, una galleria, quella di Arcus a Porta, che è invece teatro di numerosi incidenti. Nell'ultimo scontro hanno perso la vita due persone, altri 12 feriti, dei quali ben 8 sono in gravi condizioni. Un bollettino di guerra nel primo fine settimana di piena stagione estiva. Le vittime erano entrambe legate a Settimo San Pietro e stavano rientrando da una villetta di proprietà in Rodolfo Monaco, dove avevano effettuato alcuni lavori di giardinaggio. Un viaggio insieme concluso nel modo peggiore all'altezza del 14° chilometro in direzione Cagliari, a meno di un quarto d'ora da casa. Monaco, originario di Roma come ha con residenza a Quarto Sant'Elena, era di casa a Settimo San Pietro, dove aveva trovato la felicità in amore, mentre il cinquantenne Giuliano Urtu era un vero e proprio animatore della vita sociale del paese.
2: Abbiamo vissuto una giornata molto triste ieri a causa di questa terribile tragedia. Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze e anche quelle di tutta la comunità ai familiari di Giuliano Urtu, un bravo ragazzo, un lavoratore, una persona gentile, che ha perso la vita in questo tragico incidente. Ma voglio esprimere il cordoglio anche nei confronti dell'altra vittima, perché anch'essa è legata da un legame importante, affettivo, alla nostra comunità.
0: Altra comunità sconvolta e in lutto, quella di Senorbì, che piange la scomparsa di Marco Lonis, vittima dell'altro incidente stradale di ieri. L'uomo, 66 anni, in sella alla sua bici, è stato travolto e ucciso da un'auto sulla statale 128 nei pressi di Mandas. È stata la stessa conducente della vettura, una donna di 43 anni, a chiamare i soccorsi, ma è stato inutile ogni tentativo di salvare la vita al ciclista. Marco Lonis è morto sul colpo, dopo essere caduto violentemente sull'asfalto. E ora parliamo, come sempre ormai questi giorni, di incendi. Centro Sardegna ancora in fiamme, tra i centri più colpiti Olzai e Ottana, dove un parco fotovoltaico è stato distrutto dal grosso rogo di sabato sera. Servizio di Gianfranco Lucci.

0: Sindaco, una devastazione anche a Olzai.
1: Sì, sono circa 150 gli ettari di terreno che sono stati interessati dall'incendio tra la comunità di Olzai e quella di Sarule. Gran parte i boschi che sono stati interessati dal rogo della giornata di ieri.
0: Le operazioni di bonifica vanno avanti senza soste nelle campagne di Olzai, a Badu e Carru. Boschi polverizzati a pochi chilometri dal paese solcato dal rio Bisine. In questa domenica da bollino rosso, con il caldo estremo che non dà tregua e accompagnerà l'isola almeno fino a martedì, l'allarme incendi resta altissimo. E se la situazione più critica si conferma quella di Nora Gugume, con oltre 1000 ettari in fumo e decine di aziende agricole spazzate via, anche a Ottana si sono vissute ore di terrore sabato sera. Le fiamme hanno avvolto la zona industriale, pure un parco fotovoltaico. L'allevatore Salvatore Puzzolo racconta.
2: Il fuoco è partito dalla strada che va da Nora Gugume a Sedilo. Un elicottero ha caricato, ha lasciato andare, c'erano alberi incendiati, una cosa immensa. Ha variato una bomba, questa bomba si è dilatata e il fuoco è partito poi da questa parte del fiume. Poi è venuto qui a quella casa, vede che si vede lì. Il fotovoltaico l'ha raggiunto dall'altra parte ancora del fiume.
0: Intanto il primo cittadino di Olzai rassicura.
1: La situazione è sotto controllo, proseguono appunto le attività da parte del Corpo Forestale, della Protezione Civile, dell'Agenzia Forestas e della Compagnia Baracellari di Olzai.
3: Ancora incendi stavolta a Carbogna, perché dopo quelli degli ultimi giorni il sindaco Pietro Morito scrive al prefetto e chiede un incontro urgente per rafforzare la lotta contro i roghi. Valentina Orgio.
4: Le immagini del fuoco lasciano spazio a quelle della cenere, ettari di campagna distrutti e un'altra estate che mette Carbonia sotto assedio. Dopo gli ultimi roghi scoppiati su più fronti e arrivati a lambire le abitazioni, il sindaco Pietro Morito lancia un appello al prefetto.
5: Una comunicazione che è stata inviata dal comune alla prefettura per l'apertura di un tavolo che miri intanto a valorizzare quello che è l'impegno di tutte le forze dell'ordine, le associazioni di protezione civile, i vigili del fuoco, tutti coloro che si sono resi protagonisti in questi giorni, e una situazione veramente molto, molto critica.
4: Sul tavolo dunque una richiesta precisa, più uomini, più mezzi, un coordinamento rafforzato e una strategia condivisa per un territorio troppo esteso per continuare ad affrontare ogni estate la stessa emergenza.
5: Abbiamo necessità di nuovi mezzi, abbiamo necessità di nuove risorse, gli operatori e le operatrici erano sfiancati da queste fiamme.
4: Dalla città fino a Medaus e frazioni il messaggio è chiaro, più prevenzione, più controlli e la collaborazione di tutti, ma anche un impegno preciso, individuare i responsabili dei roghi.
5: Abbiamo necessità che si individuino i responsabili di questi fatti incresciosi che mettono a repentaglio la vita delle persone, degli animali, molto spesso degli affetti e soprattutto dei nostri luoghi.
3: Oggi 19 luglio, 34 anni fa, l'attentato di Via D'Amelio a Palermo con la scomparsa del giudice Borsellino e la sua scorta, e Sestu ricorda le vittime di quel giorno, in particolare Emanuela Lui, servizio in corpo. Il 19 luglio del 1992 è per l'Italia una ferita che ancora sanguina. 34 anni fa la mafia colpì duramente lo Stato con l'attentato di Via D'Amelio a Palermo, che costò la vita a Paolo Borsellino e la sua scorta. Agostino Catalano, Vincenzo Limuri, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina e quella Emanuela Loi, che la sua Sestu non dimentica. Tra oggi e domani una serie di celebrazioni.
6: Con una santa messa e la deposizione delle corone sulla tomba di Emanuela in cimitero, e poi con un evento proprio dedicato alla legalità che si terrà in aula consiliare, verrà seguita da una fiaccolata fino al parco della legalità, che è caratterizzato da un grande murale con il viso di Emanuela. Beh, 19 luglio per Sestu non è una ricorrenza come le altre. Emanuela è nata a Sestu, è vissuta a Sestu, per scelta è diventata una servitrice dello Stato fino all'estremo sacrificio, e per questo il motivo per cui noi non vogliamo dimenticare, vogliamo ricordare questo evento soprattutto per i giovani. È un'occasione importantissima per ribadire, confermare i valori della legalità e il valore delle istituzioni democratiche, che non sono conquistate una volta per sempre, ma vanno sostenute e celebrate ogni giorno, perché sacrifici come quella di Emanuela, di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone hanno un significato profondo proprio in questo senso.
3: Ora andiamo a Loiri, Porto San Paolo, con la manifestazione degli ambientalisti contro l'investimento in programma a Cala Finanza, il servizio di Giampaolo Cucculu.
7: La natura non si tocca e non sono ammesse scorciatoie, vedi la zona economica speciale, per stravolgere l'ambiente, mutando fisionomia e destinazione d'uso dei litorali. Gli attivisti non abbassano la guardia sulla vicenda di Cala Finanza, in comune di Loiri Porto San Paolo, oggetto di un intervento immobiliare della Tavolara Bay. Oggi in programma un nuovo sit-in, una protesta singolare con le tipiche maschere isolane per denunciare interventi di modifica dei luoghi. Nei giorni scorsi segnalati atti intimidatori, si parla di colpi di pistola a salve, un episodio su cui indagano le forze dell'ordine. La presidenza del Consiglio dei Ministri di recente ha bloccato il progetto sul promontorio, in seguito al ritiro da parte del comune gallurese della delibera datata novembre 2025.
8: Il comune di Loiri Porto San Paolo si è costituito in tutte le cause al TAR contro la società Tavolara Bay. In quella sede capiremo che intenzioni ha il TAR, se sospendere oppure confermare quei provvedimenti sino alla discussione del merito, che sarà importante soprattutto per capire il momento in cui si potrà davvero discutere delle competenze, delle attribuzioni sia alla regione che ai comuni contro il governo, e per capire qual è la prevalenza di queste leggi e se l'attribuzione di competenza primaria in materia di pianificazione della Regione Sardegna sia fatta salva.
7: Anche la proprietà si è rivolta al TAR. I giudici si pronunceranno nel febbraio del 2027. Nel frattempo, Tavolara Bay ha sospeso l'implementazione di 7 strutture amovibili, nonostante fossero state approvate, e Villa Gioi viene utilizzata solo come residenza privata.
3: Ritrovata questa mattina sul bagnasciuga della spiaggia di Solanas una carcassa di tartaruga caretta. Dopo la segnalazione di alcuni bagnanti, sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Sydney. Si è quindi provveduto alla rimozione tramite il servizio veterinario dell'azienda sanitaria. Prima di disporre lo smaltimento saranno effettuati gli accertamenti anche per provare a individuare le cause del decesso. Bene, ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, torniamo tra poco.
9: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Ripartiamo da Sedilo con centinaia di persone che hanno partecipato all'Ardia a piedi, la cosiddetta ottava, che chiude l'edizione del 2026. Il servizio di Mario Tasca.
10: Non ci sono cavalli nell'Ardia dell'Ottava, ci sono le gambe, il fiato, la fatica, e c'è la stessa devozione per San Costantino che da generazioni accompagna Sedilo nel suo rito più identitario. Una prova dura preparata con allenamento e determinazione. Da sa prima Pandela, Davide Muscau, sa seconda Graziano Salaris e sa terza Marco Soggiu. Tutti e tre hanno saputo tenere il ritmo di una corsa impegnativa in testa a centinaia di persone, dove la resistenza fisica si lega al significato più profondo di una promessa e di un gesto di fede.
11: Tanto fiatone, ma tanta soddisfazione, tantissima, non poteva andare meglio.
10: E come l'hai vissuta?
11: Benissimo, tranquillo, con gli amici, la famiglia, sono contentissimo.
12: Sì, siamo impegnati e è andata tutta bene, dai, speriamo sia stata una bell'ardia, noi abbiamo dato il massimo.
11: Abbiamo fatto una, secondo me, una bell'ardia, e ci siamo divertiti e abbiamo dato il meglio di noi.
10: Dietro l'ardia la macchina organizzativa dell'Associazione Santo Antinu, presieduta da Angelo Porcu, insieme ai volontari che hanno accompagnato ogni fase della festa.
13: È andato benissimo, per come si era prospettata la situazione sono andate straordinariamente bene, non bene, benissimo.
10: Con l'ottava si chiude l'edizione 2026 dell'Ardia di Sedilo e ancora una volta si rinnova il voto di una comunità che per un altro anno si è ritrovata attorno alla sua tradizione.
14: Sì, l'Ardia a piedi è una festa più intima e serve anche per scaricare le tensioni dell'Ardia a cavallo. Comunque è stata una bellissima edizione quella del 2026, sia le bandiere dell'Ardia a cavallo che dell'Ardia a piedi, insomma, erano abbastanza giovani rispetto al trend degli ultimi anni e si è vista la differenza.
3: E ora ci spostiamo in Marmilla. Dopo decenni di declino viene rilanciata, viene riscoperta la caratteristica cipolla di Turri, scelta dagli agricoltori per diversificare le produzioni. Il servizio di Fausto Ru.
15: Per molti anni Turri era una meta conosciuta dagli appassionati di prodotti agricoli di qualità per l'acquisto della sua caratteristica cipolla. Una tradizione che con il tempo si era quasi perduta, ma che negli ultimi anni sta vivendo una nuova fase di crescita grazie all'impegno dei giovani agricoltori del paese.
16: I nostri nonni, che facevano poca quantità, giusto per il fabbisogno familiare o di qualche amico che le chiedeva, Adesso io ci ho provato perché siccome essendo una bella cipolla è un ottimo prodotto.
15: Oggi sono circa 10 gli ettari dedicati alla coltivazione della cipolla di Turri, una produzione che si affianca alle colture storiche del territorio come il grano, il melone e soprattutto lo zafferano.
17: Fortunatamente i giovani decidono di rimanere nel nostro territorio, di investire nel nostro territorio. La terra di Marmilla ha dato tanto in passato in agricoltura, continua a dare e sicuramente darà, però penso che debba essere aiutata a livello anche regionale.
15: Turri punta così a rilanciare un altro prodotto storico con l'obiettivo di rafforzare la propria immagine come centro di eccellenza dell'agroalimentare della Marmilla.
18: Un prodotto di alta qualità, perché è una cipolla da un punto di vista organolettico e anche sensoriale molto dolce e apprezzata.
3: A 57 anni dallo sbarco sulla Luna, una serata speciale alle Saline Conti Vecchi, venne riunito il ricordo dell'impresa dell'Apollo 11 e l'osservazione del cielo estivo con la collaborazione del planetario dell'Unione Sarda e dell'astrofisico Manuel Floris. Il servizio di Luca Pinna. Ok, here we go, big one.
19: Lo storico sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna, avvenuto 57 anni fa, è stato ricordato alle Saline Conti Vecchi con una serata promossa dal FAI in collaborazione col planetario dell'Unione Sarda e l'astrofisico Manuel Floris. Un anniversario celebrato col naso all'insù, i visitatori hanno potuto osservare al telescopio la Luna nelle prime ore della sera, a seguire Arturo, il grande piccolo carro e altri corpi celesti.
20: E sì, come location per raccontare del cielo, dell'universo, e in questa notte di luna crescente ricorre un anniversario, c'è il viaggio del primo uomo sulla luna, lo sbarco dell'Apollo 11, e quindi guarderemo la luna, racconteremo anche di come si è arrivati e di come ci si tornerà nei prossimi anni.
19: L'iniziativa tornerà alle Saline il primo e il 29 agosto con nuovi appuntamenti, ma anche alla tomba dei giganti Somesorco di Quartucciu.
20: Il planetario si sposta anche fuori dalla sua sede naturale presso l'Unione Sarda e in agosto avremo 3 appuntamenti presso la tomba dei giganti di Sconcia a Quartucciu, ma non solo. Il 12 agosto è l'evento dell'anno, l'eclisse parziale di sole che potrete vedere e si potrà vedere al planetario dell'Unione Sarda e perché no anche all'isola di Sant'Antioco dove saremo al Carolina Ranch.
3: Grande spettacolo protagonista al Molo Brin a Olbia con riflettori puntati soprattutto sulla grande protagonista della serata, la ballerina Eleonora Bagnato, il servizio di Giampaolo Cucuro.
7: E in attesa di avere un teatro, a Olbia migliaia di persone hanno apprezzato la grande danza internazionale, riconoscendo alla manifestazione un alto livello artistico. Nell'arena all'aperto del Molo Brin, dove ad agosto verrà portato in scena lo spettacolo Notre Dame de Paris, applausi a scena aperta per i protagonisti della Nuit des Étoiles, serata di gala dedicata alla celebrazione dei 27 anni della vetrina coreografica, concorso che negli anni è cresciuto sino a diventare uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama sardo. E tra i protagonisti sul palco Eleonora Bagnato.
21: Bisogna lottare, è sempre difficile anche per la danza, quindi dobbiamo crescere e pensare al futuro dei giovani. È importante in Italia spingere a livello culturale, questo è quello che cerchiamo di fare da tanti anni, anche per quelli che crescono e hanno ancora una grande passione. Quando danzi, danzi col cuore, quindi è il dopo che senti il calore del pubblico e questo è sempre un'energia positiva anche per noi.
22: Ho visto in questi 3 anni la gente avvicinarsi e soprattutto scoprire un qualcosa che probabilmente non si aspettava di trovare, per cui è un messaggio positivo che un po' ci invita anche a proseguire su questa strada, insomma.
7: L'evento che ha proposto un panorama diviso in 2 tempi, fra classico e contemporaneo, nelle edizioni precedenti si era svolto in Piazza Crispi.
3: Danza protagonista anche a Sant'Antioco, all'Arena Fenicia. Questa volta il protagonista, i riflettori sono tutti puntati su Sergio Bernal, che viene considerato oggi il re del flamenco. Ce ne parla Alessandro Caltabiano.
23: All'anagrafe Sergio Bernal Alonso, per tutti semplicemente il re del flamenco. Già primo ballerino del balletto nazionale di Spagna, ha messo a punto negli anni uno stile unico abbinando la danza classica alle atmosfere magnetiche e appassionate del flamenco. Un autentico viaggio che ha stregato il pubblico antiochense con il contributo dei ragazzi della Sergio Bernal Dance Company e di musicisti dal vivo come Daniel Jurado, Javier Valdunciel e Roberto Lorente.
0: Per me è anche molto molto molto importante sapere che quando ballo non solo faccio un movimento, devo creare anche delle emozioni, no? Quindi è molto importante cercare di fare qualcosa speciale, perché alla fine la gente si muove solo per vedere una cosa che rimane per sempre dentro di loro.
23: Innamorato da tempo dell'Italia, coltiva anche un profondo legame con la Sardegna.
0: Per prima volta sono venuto a Sassari a fare il primo spettacolo con la mia compagnia, quindi sono molto collegato alla Sardegna, l'adoro, quindi sono contentissimo di venire qua e anche di condividere un po' la forma delle persone che abitano qua, perché sono molto simili agli spagnoli.
23: Ma l'estate è appena iniziata e Festartes sul Key Jazz promette molte altre notti di spettacolo.
1: Siamo particolarmente orgogliosi di questa edizione di Festartes sul Key Jazz. 7 eventi in alcuni dei posti più belli di Sant'Antioco, spiagge, piazze e l'Arena Fenicia, che faranno di Sant'Antioco un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.
3: E ora lo sport, il calcio, oggi i riflettori puntati naturalmente su New York per la grande finale della Coppa del Mondo tra la Spagna di Lamine Yamal e l'Argentina di Leo Messi, chiaramente l'appuntamento del giorno, ma nel pomeriggio alle 18 il Cagliari giocherà ad Assiminello una partitella, anzi un allenamento condiviso con la primavera di Gallego, e poi naturalmente tutti i rossoblù si metteranno davanti alla TV nel ritiro di Assiminello per assistere alla finalissima di servizio. Ore 21, dall'altra parte del pianeta, a New York, il mondo del calcio aspetta di conoscere il suo nuovo re. Le Furie Rosse della Spagna contro l'Argentina del DS Leo Messi si contenderanno il titolo conquistato dai sudamericani nel 2022 nella finale contro la Francia. Curiosamente, come 4 anni fa, in campo ci sarà anche il Cagliari, seppur a migliaia di chilometri di distanza. Allora i rossoblù giocarono a Palermo in quella che fu l'ultima volta sulla panchina cagliaritana di Fabio Liverani. Oggi invece alla guida della squadra c'è Fabio Pisacane e per il Cagliari intorno alle 18 sarà il primo test in una sorta di allenamento condiviso con la primavera guidata da Gallego. Si gioca da Assiminello a porte chiuse, soprattutto con l'obiettivo di provare in partita quanto visto in questi primi giorni di lavoro. I rossoblù continueranno ad allenarsi al Crai Sports Center fino a mercoledì mattina prima della partenza, nel pomeriggio alla volta di Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio, con allenamenti e 2 amichevoli da giocare sul campo di Temù contro Sampdoria e Modena. Sul fronte mercato, salutato Belotti, l'obiettivo principale per l'attacco sembra essere lo scozzese del Verona Bowie. Sulla fascia invece il Cagliari va deciso su Zanon, classe 2001 della Carrarese, col giocatore che potrebbe addirittura sostenere le visite mediche tra domani e martedì per poi raggiungere i nuovi compagni in Val Camonica. E sempre dalla B, dal Sud Tirol, potrebbe arrivare un nuovo rinforzo per la difesa, il centrale del 2005 Kofler, con un'operazione che porterebbe a Bolzano il portiere Iliev e il difensore Veroli.
2: Prima di salutare ricordiamo che subito dopo di noi, subito dopo la sigla del TG, ci sarà l'appuntamento con Sardegna Verde. Oggi il direttore Emanuele Dessì è a Tuili. Bene, con questa anticipazione dunque sulla nostra programmazione si chiude questa edizione del TG di Videolina. A tra poco alle 14 per una nuova edizione.

0: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Binevaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Binevaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
5: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
4: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
5: È lo shopping nel segno del sole.
4: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli lievemente velati e nella giornata di lunedì l'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'isola. Il caldo infatti si farà sentire, caldo intenso e piuttosto afoso, valori massimi in generale compresi fra i 34 e i 40 gradi. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
0: Sono le 16:00.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
0: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca è giallo a Eboli nel Salernitano, dove il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in un terreno agricolo dopo un incendio di sterpaglie. Secondo le prime indagini si tratterebbe del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 52 anni, collaboratore del quotidiano La Città e opinionista di Sport Italia. L'uomo sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco prima di essere dato alle fiamme. Sull'omicidio indagano i carabinieri e la procura.
4: Si riaccende il dibattito sulla legittima difesa dopo il caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta ad ampliare la tutela per chi reagisce ad un'aggressione armata in casa o nel proprio negozio, escludendo la punibilità anche oltre gli attuali limiti previsti dal codice penale. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo. Queste le parole del ministro dopo la prima visita di ieri.
6: Sicuramente ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, di una pena eccessiva e io ritengo che abbia ragione.
4: Il testo arriva mentre prosegue la discussione sulla richiesta di grazia per Roggero, sostenuta dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e sollecitata anche dalla moglie della gioielliere, con un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
5: All'estero si aggrava lo scontro tra Stati Uniti e Iran, nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, punto strategico nello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono rimasti uccisi e un altro risulta disperso. Per ragioni di sicurezza, la Giordania ha disposto l'evacuazione dell'aeroporto e del porto di Aqaba. Intanto la guida suprema Ali Khamenei ha annunciato la sospensione di ogni possibile accordo con Washington, dichiarando che la firma di Donald Trump non ha alcun valore.
4: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
5: E Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
4: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026, questa sera alle 21 italiane. Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium di New York per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Laura Pausini, Robbie Williams e Post Malone. Attesa anche un'apparizione di Tom Cruise, mentre Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolge Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
17: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti su Benegattaus e su tre giornali de Sardegna 1. Poi per i gusti edizioni di tutti i giorni, questo fuori d'auso de speculazioni energetica, de sa mobilitazione in manna in Marmilla Guntra, su progetto Eolicum Marte, ca previdere de bonni 12 turrisi artes a brusta e 200 metros in territorio su de Seddori, de Sardra e de Biddano e Voro. Cittadinos e amministratori locali si sono attuati in Sardra, un'assemblea appariciata del suo comitato su entu nostro. Marco Pau, che fa parte del suo comitato, ha che il suo progetto prevede turrisi e palas canta produsi 70 megawatt e pruso de potenza e ciantessi finza sa impianto su con batteria se tutto de 35 megawatt che santa va in una zona manna 7 ettaros intra Seddori e Futtei. Esti graro, andiamo ancora Marco Pau, Gaolinti, Sciusciai, tutto su territorio. Su comitato, andiamo che ci sta bisogno di Simoni, tutto varisi e di protestai unius contro il progetto di speculazione energetica. Contra ammelezzo su De Gusto Ripo, andiamo su sindaco di Biddano e Vorru, Maurizio Onnis, il territorio su assoluso, non vorrei fare nulla. Tocca a combatti in parisi, duncas, asinunca, non di bessio soproso. Di aici, andavo ancora su sindico de Furte,

su 31, sempre di questo mese. Dunque, una gira de mancu, po' su regio, de su responsabile de Sanas in Sardegna, Salvatore Campione. Zeus arrennescius a reduzis tempus, narra Campione, a risparmiare una gira in un traballo che si deve fare in un mese e mezzo, esti una cosa bollina in mera, di arero. Su Sarruga a resti posta in sicurezza, se os fu attendere due corsias, se os fu attendere due corsias, brusche tutto in Savarti, che vi astete sciusciare adesso cicloni R in su mese friargiu de Occano. Poi l'estrae stempus in Sacira Ghintra, la commenti confirmerà ancora Salvatore Campione, sarà traballai in su Nottivur. Su Ghinata Trenino Birdi esti un iscusorgio che ha deppere se fortiao a valorare sempre de Brusu, serve di investimento su, berosu, iniziativa sa concreta sa, di ecci nata il sindico su dei territori su noi passerà su Trenino. Tocca a un brano serio e specifico come tinnare Umberto Opus su sindico de Mandas, duoli in tirotto su is amministrazioni locali, si dessa tracente su Sarcidano, de su Mandrolisai e Sollastra. Su Trenino gli lavori donai un contributo forte su turismo nel totto e sbida sanara finza sa Francesco Usai su sindico de Ussassa su turismo linai economia ricchezza e sviluppo in esano spassato su sada li viaggio nota mera e con su trenino arribaia un sciacco mane turista sa e nara sa sindica de sa bida lice de plano in moi non estivo su diaici e è un elemento che a mancara di areroso se osa legendi de annus e annus de commenti si volete combatti sa crisi economica sul fenomeno del sispopolamento narra su sindico de Sorgono Francesco Zede, ma caverdeoso su pago che già è cesti, come su Trenino Birdi, intra 20 o 30 anni in noi ci aresi su deserto scetti. S'amministratore de Sarst, Giovanni Mocci, narra che azienda Oliri, Mellorè, Manniè su servizio, sappiate vero, in noi passera su Trenino, e stilonga quasi 440 km su, ma chilometri su operativo su punti 130 scetti. Su obiettivo del Sarst, e stilomerri all'estero, altro chilometri. A posteri de Giannus e Prusu, sa Laguna de Sant'Antiogu, ha resi aperta torna e su traffico de Barcasa e Barchiced. È una nuova de importu, piscarorisi, operatori del su turismo. In sa zona, molti già partiti si straballo, su canali ha resi dunque sa navigabili, e Santa Bonni Boas e Lucisi, Noasi, poi cambia la rotta, come ti narra su sindaco de Sabida, Ignazio Locci cambierà su Benidori, de sa Laguna Nostra, e finza su Ghinanta, lungomare. E so fai infrastruttura sanosa, narra ancora su sindaco, il straballo, in su canale, punti finanziausu de sa provincia, de su Sulcis Iglesiente, 220.000 euro, un traballo fondamentale va a fortiare sul sistema portuale e a valorare sa visca e su turismo. De sicuro este un intervento che avrai pregiere che ne traballerà in sommari come tinnara Mauro Usai che è il suo presidente de sa provincia sul Sisi Cresiente permetti è tutto su de navigai che è tutto in sicurezza 10 su de Mauro Usai. Su sito archeologico de Nuragi Palmavera, candidato al riconoscimento UNESCO, ad essere qualificato, posto un anno estetio approvato su comune de Salighera e all'estero sarà presentato su progetto de intervento, ci conti 620.000 euro di finanziamento su tutto dinai che arriverà de sa regione. I priorità si conti tre, si continuerà Raffaella Sanna, assessora de sa cultura de su comune de Salighera. Poi primo de peuso Mellorai, sa parte che per toccherà Isarruga, is camminare se vorrei bai sonoraggi e poi se santa fai intervento so a valorare e riqualificare tutto su sito e su ultimo anta partire atro su iscavus e so buono il servizio su poi turista sa e visitare ora che ogni anno ben in noi su obiettivo essere promuovi su turismo culturale e proprio su turismo internazionale voi questa cultura esti motori vero e noi pur poi riportiamo un sciacco manno e visitarò risannava ancora s'assessora Sanna in Savlaia adesso poeto De Quarto si che ti straballo su fai parcheggio su completare su che nata lungomare come tennara s'assessore comunale di straballo pubblico su Antonio Conti a entro sul 31 di agosto un mese a rasare su cantieri dei parcheggio su conti 100 posto su proprio in un spazio manno anante sul Lido Mediterraneo e antes a gratis non sarà pagare nulla il parcheggio su

invece so, si deppi pagare già in cinque sa catanta a cante sul lungomare. E so sarvai finza matta sa de Savineta, narra Antonio Conti. In su mentre seguinti straballos in sa parte intra San Marinella, i scampi gente su de basket e su margine rosso. In molti punti ponendi sono schinata sotto servizi, ma su sa cante spaccia in narra ancora s'assessore Conti, questi su cantieri de su secondo, de su terzo lotto, su cantieri, nara assessori ancora, rasarea entro su 31, de su mese agosto. Mandaso in Nugoro, in noi è stata aperta Torre, sa vicina de Varcane, in su monti, orto bene, sa gestione de sa vicina, è stata in cura de sa sozio ASD F2 Sport, una gestione con 5 anni, come ti a ricordare a Federico Picciau, proprio de sa sozio, che si permette di fare altro progetto, poi fai funzionare l'impianto e poi donare altro servizio Nugoro e cittadino. E tra un luogo bello mera, come ti narra Francesco Moledda, il sicuro de sa sozio ASD F2 Sport, in noi si vuole narrare in tranquillità, in mese su birdi, in un luogo risco mera. E in si struttura de Varcana, in pari con sa piscina che sti longa 50 metri, ci vuoti lettino, ombrelloni, si sul luogo ideale, vatturai in pace e gozai dunque sa des ambienti. No bieso solo di apparicciai altro su servizio, su altra iniziativa, sa nanta ancora Federico Picciau e Francesco Moledda, sa decisione del suo comune, de donare in gestione sa piscina in un associo, totto no, arrivati in chietai, sopposizioni su consiglio comunale, Bastianella Buffoni e sti consigliera del suo gruppo Siamo Nuoro, annaga su sindico e sa giunta, depiti a rispondi e spregunta sa dessa opposizione, oleoso, craresa e trasparenza, narra ancora Bastianella Buffoni e su trattamento depiresi su roppio porotoso. Seguiti sa sede storica dell'Unione Sarda in Viale Regina Elena in Castetto, esatto, dedicato è l'arte della manutenzione, ma intendi sa figura esopra sa de Ubaldo Badas, esatto, bisogna a Pariciauso de Maria Antonietta Mongiu e de Diana Zuncheddu, s'argumento dell'ultimo attobio vera Ubaldo Badas intra paesaggio e biaro. In Civiera Vinza si storico dell'architettura Franco Masala che era ricordato isopera sa de Badas in Castello, su traballo fatto posso ginante a terra pieno, si intrara in su giardino pubblico e sa galleria comunale d'arte e ancora si scola e soverto mereo e stetti a riqualificare una variga di anno su Aioi. Ubaldo Badas era una specie de genio a tirare su esperto su tenere sa capacità di ne maneggiare su biaroni come che vessiri un utessingio e possibilità di no, invece sa Fausto Mistretta, professori dell'Università di Recastedo, Badas è arrivato uno traballo dei scultori, poeta su Chiari Lassau, e sa città di Recastedo, punti operas de arti, poi vai operas de costuripo, andiamo ancora a Mistretta, c'è sta bisogno de tecnica, c'è sta bisogno de conosci bene, meda, su materiali, case manigenti. Salighera, Oliri essi nominare cittadi de su cinema, una candidatura che è stata chiesta per lo Sforti a posto di edizioni 2026 de su festival Cinema delle Terre del Mare, decidisi de filmisi, attobius, laboratorius, camminers, turistica, se vuoi celebrare sa passione con su cinema, ma finse sa passione con su mare, sa manifestazione stetti a pericciare de sa società umanitaria de Salighera con sa direzione artistica de Alessandra Sento, un progetto Vauromovi, sa città di Vauromovi ancora di brusso su turismo internazionale in Salighera. Salighera città di de su cinema in Sardegna vi era già un progetto de su 1965 come tenara Alessandra Sento, in noi ci verrà su meeting de su cinema, su festival de oi confirmara su proprio obiettivo oleoso, promuove su territorio grazie a su cinema, ma finse è su contrario puro, oleoso promuove su cinema in su territorio. Essa manifestazione è un evento su e a Tobioso, finse in Castello Sardo, istintino, antipartecipato, protagonista de su cinema italiano e de su cinema sardo puro.
Poserrai questa edizione del TG fuori d'auso del football americano, cerimonia ufficiale in suo consiglio regionale, o si scudetto che ha vinto, si squadra castedaglia dei Crusaders, su titolo nazionale, e stetti Goran James a finale, che si Crusaders ha vinto in Ferrara contro su Formigine, si scudetto. Torna dunque in Sardegna, in Castedu, a posti di 6 anni,

0: gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
1: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Sapra Zira ed Essa Pezza de Craba. Da quest'anno Zira ed Essa Pezza de Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
6: Ma sentite mai che il ritmo di Sardegna Teatro Festival?
7: Otana! Orani, orune, ortueni! Arrizzo!
6: Bau, ladu!
7: Albagiarra!
8: Semestene!
6: 37 spettacoli!
8: 13 compagnie!
7: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
6: A ridere!
8: Piangere!
7: Allettare!
6: Ululare!
7: Recitare
6: con
9: i Barbari Cinericoli
10: www.barbaricinericoli.it.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di cervicalgia.
13: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Beaujumano, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Mama Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.
2: Fine.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A Fonti verso l'Alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
4: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
5: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
9: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
12: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni. Tra le altre, quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: Era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: Era Sascumares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: Celesti Tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
12: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di cervicalgia.
14: Radiolina, meteo.
15: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli lievemente velati. E nella giornata di lunedì l'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'isola. Il caldo infatti si farà sentire, caldo intenso e piuttosto afoso. Valori massimi in generale compresi fra i 34 e i 40 gradi. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
16: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: San Radiolina. I sonus stessa terra nostra.
17: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca è giallo a Eboli nel Salernitano, dove il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in un terreno agricolo dopo un incendio di sterpaglie. Secondo le prime indagini si tratterebbe del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 52 anni, collaboratore del quotidiano La Città e opinionista di Sport Italia. L'uomo sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco prima di essere dato alle fiamme. Sull'omicidio indagano i carabinieri e la procura.
7: Si riaccende il dibattito sulla legittima difesa dopo il caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta ad ampliare la tutela per chi reagisce ad un'aggressione armata in casa o nel proprio negozio, escludendo la punibilità anche oltre gli attuali limiti previsti dal codice penale. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo. Queste le parole del ministro dopo la prima visita di ieri.
9: Sicuramente ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, di una pena eccessiva e io ritengo che abbia ragione.
7: Il testo arriva mentre prosegue la discussione sulla richiesta di grazia per Roggero, sostenuta dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e sollecitata anche dalla moglie della gioielliere, con un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
8: All'estero si aggrava lo scontro tra Stati Uniti e Iran, nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, punto strategico nello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono rimasti uccisi e un altro risulta disperso. Per ragioni di sicurezza, la Giordania ha disposto l'evacuazione dell'aeroporto e del porto di Aqaba. Intanto la guida suprema Ali Khamenei ha annunciato la sospensione di ogni possibile accordo con Washington, dichiarando che la firma di Donald Trump non ha alcun valore.
7: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
8: E Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
7: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026, questa sera alle 21 italiane. Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium di New York per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Laura Pausini, Robbie Williams e Post Malone. Attesa anche un'apparizione di Tom Cruise, mentre Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
19: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
20: E vuoi sapere perché?
19: Perché conviene! Ascolta gusto!
21: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
22: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
21: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
23: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza. Comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro. La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
7: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di cervicalgia.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli lievemente velati e nella giornata di lunedì l'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'isola. Il caldo infatti si farà sentire, caldo intenso e piuttosto afoso, valori massimi in generale compresi fra i 34 e i 40 gradi. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle?

0: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Buonasera da Teresa Piredda. Giornata di incendi da nord a sud dell'isola. Nel sud Sardegna la situazione più impegnativa. A Fortei il corpo forestale ha disposto l'invio di 3 elicotteri Super Puma. È stato richiesto inoltre l'intervento dell'elicottero dell'aeronautica e di un Canadair. Vasti incendi nel pomeriggio anche a Florinas, Burgos e Siligo, dove la statale 131 è rimasta chiusa per circa un'ora a causa del fumo che ha invaso la strada. E non si abbassa l'allerta per il caldo estremo per effetto dell'anticiclone africano che insiste sulla Sardegna, a temperature quindi ancora oltre le medie stagionali, e solo da martedì attesa una tregua con l'arrivo del maestrale. Accertamenti ancora in corso sul terribile schianto lungo la statale 125 all'altezza di Solanas, costato la vita a 2 persone, Giuliano Orto, 50 anni, settimo San Pietro, e Rodolfo Monaco, 78 anni, romano, residente a Quarto, 12 i feriti. All'origine dell'incidente non si esclude un'invasione di corsia. Sbarco di migranti ieri notte a Pula sulla spiaggia del Pinus Village a bordo di un barchino. A segnalarlo i condomini dello stesso villaggio. Sul posto i carabinieri e poco dopo un autobus che ha provveduto al trasferimento del gruppo, una decina di persone, al centro di Monastir. Il 19 luglio del 1992 la strage di Via D'Amelio a Palermo, un attentato mafioso che causò la morte del giudice Borsellino e della sua scorta, tra gli agenti Emanuela Loi di Seissu, che la ricorda con 2 giornate di celebrazioni. Infine lo sport, primo test stagionale per i Cagliari, rossoblu di Pisacane in serata svolgono una sgambata con la primavera. Sul mercato intanto aspettando un attaccante quasi fatta per Zanon, il difensore potrebbe arrivare prima della partenza di mercoledì per il ritiro di Ponte di Legno. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
15: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
16: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
17: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
16: Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
11: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
19: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
2: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
3: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Crava. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
7: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
9: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Vent'anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
6: Radiolina. Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli lievemente velati e nella giornata di lunedì l'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'isola. Il caldo infatti si farà sentire, caldo intenso e piuttosto afoso, valori massimi in generale compresi fra i 34 e i 40 gradi. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: me.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, momenti di paura in un circolo sportivo di Mentana alle porte di Roma, dove una fuga di cloro ha reso necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone. Un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre altre 7 persone, tra cui 4 minori, sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'incidente. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.
4: È stato ritrovato ad Eboli, nel Salernitano, il corpo senza vita di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, giornalista e opinionista sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Salerno.
5: E all'estero si aggrava il bilancio dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti. La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici e droni, mentre attacchi hanno interessato anche Kharkiv, Odessa e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato nella notte 125 droni e decine di missili, compresi 10 vettori ipersonici Zircon. Intanto il presidente Zelensky ha convocato colloqui strategici con i vertici militari per definire le prossime mosse del conflitto.
4: Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate. Una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
5: Cambia il tempo sull'Italia. Da domani l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dall'Artico. Sono attesi temporali anche di forte intensità e un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione fino a 10 gradi rispetto ai picchi delle ultime settimane. Secondo le previsioni, il clima dovrebbe mantenersi su valori più vicini alla media stagionale, almeno fino ai primi giorni di agosto.
4: Siamo allo sport. È il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale.
5: Ed era davvero tutto. Grazie della cortese attenzione e una buona serata.
6: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
9: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a 7,99 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
0: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Buona domenica 19 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Negli ultimi anni il modo di allenarsi è cambiato profondamente. Oggi basta uno smartphone per accedere a migliaia di schede di allenamento. L'offerta è enorme e almeno in apparenza permette a chiunque di iniziare un percorso di fitness senza il supporto di un professionista. Eppure, nonostante questa rivoluzione digitale, il personal trainer continua a rappresentare una figura sempre più richiesta. Il motivo è semplice: allenarsi non significa soltanto eseguire esercizi, ma farlo in modo corretto, sicuro e coerente con i propri obiettivi. Lo sanno anche i bambini, il tempo vola quando ci si diverte, non passa mai quando ci si annoia, si sta male o siamo tristi. Nonostante siano state proposte varie ipotesi per spiegare perché la percezione del tempo cambi a seconda delle emozioni che proviamo, non si sa ancora in che modo sia regolata nel cervello. Un gruppo di scienziati di Lisbona pensa di aver individuato il meccanismo biologico che fa accelerare o rallentare il nostro orologio soggettivo. Alla base di tutto ci sarebbe il neurotrasmettitore dopamina, la sostanza chimica associata alle sensazioni di piacere. Se le Jelly Shoes vi riportano immediatamente ai ricordi delle vacanze al mare dell'infanzia, non siete le sole. Le iconiche scarpe in plastica dall'allure nostalgica stanno vivendo un vero e proprio ritorno in scena, ma in una versione decisamente più sofisticata, versatile e pensata per essere indossata ben oltre la spiaggia. Il modo più semplice per dare al guardaroba estivo un tocco di ispirazione mediterranea, senza dubbio, le Jelly Shoes. E se molte di noi ricordano soprattutto i classici sandali da pescatore in plastica, spesso anche glitterati, oggi il trend si è evoluto. È il momento delle ballerine gialli. Prima di salutarci, una piccola curiosità: i leoni vivono in branchi, le leonesse cacciano circa il 90% delle volte e il ruggito del maschio può essere udito fino a 8 km di distanza. Per conservare le energie possono dormire fino a 20 ore al giorno. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litro, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Isparigliaz, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparigliaz Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: stupendo! Sole, relax, sabbia tra le dita!
1: E regali di Natale!
2: Ma è piena estate!
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale!
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for

0: Wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
0: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
0: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Nella prossima uscita parleremo di cervicalgia.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli lievemente velati. E nella giornata di lunedì l'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'isola. Il caldo infatti si farà sentire, caldo intenso e piuttosto afoso. Valori massimi in generale compresi fra i 34 e i 40 gradi. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: climatica.
1: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde?
0: Esatto! Da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
1: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
0: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Perfetto! Andiamo da Cifadda!
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
13: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
14: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
15: È stupendo. Sole, relax, sabbia tra le dita.
16: E regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
20: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed e Sapezza de Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Fontana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
21: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati, nuovo appuntamento con Sala Prove. Io sono Rudy e questo è il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa bella musica live. Allora, oggi è una puntata speciale di Sala Prove perché ho qui in studio due persone che conosco veramente da tanto tempo. Con i quali possiamo dire anche di aver iniziato, perché arriviamo più o meno dalla stessa parte. E do il benvenuto, sono davvero felice di averlo qui in studio, a Michele Azzoli, in arte su Dottori. Dottor Dere, come stai?
1: Benissimo, saluti a tutti.
0: E non sei da solo, perché no. mi hai portato niente po' di meno che Alex P, eccolo da questa parte.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito, soprattutto veniamo dallo stesso posto.
1: Da lontano,
0: in un mondo chiamato musica, un mondo chiamato resistenza, in un mondo chiamato voglia di fare, perché abbiamo sicuramente iniziato così. Ma per chi non conoscesse Su Dottori e ti vede per la prima volta, dice: ma Su Dottori chi è Michele Azzoli?
1: Ah, questa domanda non mi sono preparato.
0: Michele, devi ancora scoprirlo.
1: 58 anni, cagliaritano, lavoratore precario all'estero, però sa gettinarara. Ma se ti vedo sempre a Cagliari, cioè eri in Francia e...
0: Tu lavori in Francia per venire a suonare a Cagliari.
1: Sì, e anche a fare altro,
0: e
1: diciamo.
0: Anche a fare altro.
1: La ricchezza è questo.
0: Esatto, quindi precariato. una lunga carriera che coltivi e continui a coltivare in quello che è il campo della musica, dagli esordi con la prima formazione dei CRC POS, che ho avuto il piacere di conoscere e anche di suonare insieme. C'è un concerto che mi ricordo tantissimo, che è quello del Dissa Rock,
1: sì.
0: Con la compagnia Barracellare. se non sbaglio c'erano anche forse gli Assalti Frontali.
1: C'erano gli Assalti e altri gruppi da fuori. E la compagnia guidata dall'allora e attuale Pino Cabras, che salutiamo.
0: Allora, io di solito inizio sempre la puntata di Sala Prove con una cosa che chiamo flashback artistico. C'è qualcosa che ti ricordi di quando eri davvero piccolo che ti ha fatto mettere quella domanda: boh, mi sa che io lo voglio fare? Che potrebbe anche non essere cantare o scrivere, ma qualsiasi tipo di forma d'arte.
1: Guarda, relativamente a questo di cui stiamo parlando, quindi alla musica rap, che però certo, per noi si è allargata anche ad altri stili, più o meno, io ero già grande quando io il rap l'ascoltavo come tutte le musiche, e io ho deciso, lo voglio fare io, anche io questo, quando ho sentito il primo disco degli Onda Rossa Posse.
0: Wow.
1: Al campeggio di Maddalena nel 91, e ho detto, con Silver ci siamo guardati, ho detto, ma lo facciamo anche noi. Abbiamo iniziato praticamente lì, sì.
0: È stata una folgorazione per tanti, anche perché credo che sia forse il primo disco di rap italiano che sia uscito
2: in italiano. È il primo, assolutamente, sì. Sì.
0: Esatto, è un che poi da lì si sono sono uscite tutte quante le varie posse che conosciamo benissimo. Bene, allora abbiamo tanto da parlare, forse una puntata di Sala Prove non basta per presentare il progetto dei Su Dottori, ma abbiamo anche modo di sentire e di provare quelle che sono i vostri gusti musicali, le vostre ispirazioni. Tu hai portato dei pezzi particolari che ti faccio presentare, in questo caso diventi Su Dottori speaker di Radiolina, e mi dici due parole del primo pezzo e perché l'hai scelto e ce lo lanci.
1: Allora, il primo pezzo è di Lasba Van De, che però del Desnev, è un vicino di casa
0: è
1: a
0: un
1: Parigi.
0: Un vicino di casa di Parigi.
1: E io questo l'ho ascoltato, l'ho trovato su internet e ho detto, spacca, mi piace troppo lo stile che c'ha, e mi ha ispirato per una canzone che è completamente diversa del nuovo disco, Lasba Barrow Barret.

0: l'Asba Van Day. In questa puntata mi cimenterò anche col francese, perché è venuto a trovarci oggi su Dottori insieme a Alex P per parlare di musica e sentire anche quelle che sono le nuove produzioni e i lavori che stai portando in giro. Allora, tantissimi live, tantissime produzioni, ma la particolarità, almeno per quello che mi permetto di dire come conoscenza mia, è che c'è sempre stato un forte messaggio nei tuoi testi.
1: Assolutamente sì. Siamo partiti già con quell'idea, anzi abbiamo sviluppato magari all'inizio molto più la parte lirica rispetto alla parte musicale. Ci abbiamo messo un po' a diventare rapper e musicisti, però è sempre stata la forza che ci ha spinto a scrivere. Io oggi delego molto anche la produzione, producer, Alex e mille altri, però resto molto legato al messaggio e al significato e al significante soprattutto delle parole, oltre ovviamente allo strumento che la lingua sarda è a sua volta, che ha un doppio canale di comunicazione.
0: Assolutamente, sono d'accordo con questa visione. Tra l'altro, Alex, diciamo che ormai ti può cucire a

0: Perché non dargli una veste un po' più, anche più personale se vogliamo, senza limiti?
1: Assolutamente, secondo me la fortuna di questa generazione, l'ho detto anche in altre puntate, è aver avuto niente per avere tutto. E quindi portare e arrangiarsi con quello che era a disposizione fino ai giorni nostri, che ormai sappiamo che basta schioccare le dita e hai tutto pronto.
0: Forse c'è anche troppo.
1: Esatto. Allora, siamo pronti per iniziare con i live. I piatti li hai portati?
0: Sono nella lavastoviglie.
1: Ok, perfetto. Allora, li laviamo insieme, perché oggi in questa nuova puntata di Sala Prove c'è Sudotori e questo è un pezzo dedicato alla nostra Castetto.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana.

0: Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
1: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve, un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Sala prove.
5: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Se volete partecipare a Sala Prove, vi spiego come fare, inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Allegate una breve biografia, ma una cosa importante è allegare anche un link a un vostro video caricato magari anche su YouTube o su Facebook di una vostra esibizione live, in modo che la nostra redazione poi sia felice di selezionarvi e magari portarvi qui in trasmissione per presentare la vostra musica. In questa nuova puntata di Sala Prove oggi sono venuti a trovarci su Dottori Michele Axori e Alex P, che ci stanno raccontando un po' di quella che è l'evoluzione di questo bellissimo percorso che ormai è diventato ultra trentennale, possiamo dirlo tranquillamente. Michele, c'era una cosa che volevo chiederti, perché tu con la Francia, perché hai scelto proprio la Francia? Ecco, volevo chiedertelo da tanto questo.
6: Sono andato 10 anni fa a lavorare in Francia perché era anche logico, la mia compagna era tornata a vivere lì, francese, e quindi andare in Lussemburgo da solo non aveva molto senso. E la cosa divertente è che ho sempre visto la Francia con simpatia. Essendo sardo non ho nessuna rivalità con il popolo francese, e mi sono trovato bene. Poi soprattutto la Francia è la patria del rap e del non solo, di tutti i generi reggae, tutto ciò che lo circonda. Quindi
5: forse una delle nazioni in cui davvero l'hip hop è più sentito in Europa.
6: Assolutamente.
5: Ci sono tantissimi gruppi che spaccano tantissimo. Quanto c'è di sardo in Francia e quanto c'è della Francia in Sardegna?
6: Rispetto a me?
5: Sì, che porti tu? Cosa porti della Sardegna in Francia e cosa ti porti dalla Francia qui?
6: Io lì non ho atteso i 50 anni per capire di essere sardo. E in Francia io lì mi presento come sardo e nessuno fa un risolino come da altre parti. Dicono: ah, la Sardegna, non sanno esattamente dov'è, ma quello è un po'. No, ah, la Sardegna, dicono: ok, attaccano disco oppure ti chiedono esattamente dov'è, perché c'è anche un problema che noi non sappiamo non siamo noi a raccontare dove siamo localizzati. Siamo l'isola più grande del Mediterraneo occidentale. E quello che porto lì è esperienza di anni di una terra che mi ha accolto. Io sono lì ma continuo a essere sardocentrico, quindi il centro di tutta la mia attività, che sia musicale o culturale eccetera, è sempre il centro e la finalità è sempre la Sardegna.
5: Bene, allora adesso ci ascoltiamo un altro brano delle tue scelte musicali, di quello che gira nelle cuffiette di Sudottori. In questo caso è l'unico che conosco di questi qua che mi hai mandato ed è bellissimo. Loro si chiamano Calle 3, giusto? E il pezzo è Latino America. Ce l'ascoltiamo qui su Radiolina.

0: prove.
1: Latino America su Radiolina sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Michele Azzori in arte su Dottori, o se meglio preferite Dr. Dre, giusto?
2: As you prefer.
1: Esatto, esatto. Allora, volevo fare una domanda a entrambi, per capire anche un attimino la visione che avete voi oggi della musica. E quanto è diventata veloce? E perché deve essere così veloce la musica attualmente? E vi interessa che sia veloce?
2: Veloce come consumo, intendo.
1: Consumo e anche, diciamo, produzione.
2: Produzione, non direi che è velocissima. Per fare questo album ci abbiamo messo diversi mesi e secondo me è stata velocissima. Nel senso che poi è stato anche un lavoro intenso, cioè ci lavoravo tutti i giorni sino a tardi, e secondo me la musica ha bisogno di tempo per essere prodotta. Per scrivere alcune canzoni ci ho messo un sacco di tempo, le ho riscritte, quindi non deve essere tutto veloce, anche perché le cose veloci si vede, un sugo se lo fai velocemente
1: non ha quel sapore. Mentre Alex, cosa ne pensi tu di come sta funzionando l'industria musicale attuale?
3: Sì, è basata appunto sulla velocità, come diceva Michele, sia di consumo che di produzione, vanno di pari passo, sono legate a queste cose. Però, attenzione, la velocità è anche una cosa che puoi percepire singolarmente, perché da persona che fa musica, produce musica, non necessariamente devi essere legato a quel tipo di velocità, a meno che non ci sia un contratto che te lo, esatto, che te lo impone. Quindi, come potrai confermarmi tu, ci sono dei momenti in cui la velocità percepita è altissima, perché magari rispetto alla normalità hai fatto una bellissima canzone in poche ore, in pochi giorni. Altre volte c'è una velocità di tipo diverso, perché la necessità che è in quel momento espressiva è differente, ha un impegno differente, e quindi devi per forza di cose andare a quel ritmo. Quindi secondo me è una questione di ambito.
1: Di ambiti, certo. Io aggiungo anche una cosa, magari è dovuto anche alla poca attenzione che c'è adesso nel voler scoprire e magari studiare qualcosa in più rispetto a quello che ti passa così velocemente.
3: Si apre un capitolo enorme, sì, però sì, perché sì, si tratta del mezzo che ti permette di fruire.
1: Esatto, è cambiato completamente. Esattamente. Allora, Michele, chi è Ovidio?
2: Ovidio Marras, l'abbiamo conosciuto tutti, è stato l'uomo dell'anno nel 2000, qualche anno fa, e molti si sono dimenticati di lui. Io ci ho scritto una canzone che era ancora in vita, perché ritenevo fosse necessario, perché nessuno l'aveva fatto, nessuno aveva scritto una poesia, eccetera. Un amico, non farò nomi, voleva fare un film, non ha avuto la possibilità sulla sua storia, purtroppo l'hanno fatta, ma con uno sguardo esterno altri, e secondo me, questa è una cosa centrale nella mia musica, è importante raccontare le storie che non sono state raccontate, oppure che sono state raccontate male o in maniera sbagliata o anche dimenticate. Ovidio era una di queste.
1: E noi ce la viviamo live in questa nuova puntata di Sala Prove con Sudottori. Questo è proprio Ovidio.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Ma sentite, ma che ritmo di Sardegna, teatro festival?
7: Otana! Orani, orune, ortueni! Arrizzo!
6: Bau, ladu!
7: Alba Giarra!
8: Sene Stene!
6: 37 spettacoli!
8: 13 compagnie!
7: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
6: A ridere!
8: Piangere!
7: Allettare!
6: Urlare!
8: Cantare!
7: Recitare!
6: Con... i Barbari Cinericoli!
9: www.barbaricinericoli.it.
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Sala prove.
12: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi insieme a Su Dottori e Alex P. Allora, una bella domanda che mi piacerebbe farti, Michele, è se Michele Azzori fosse nato nel 2000, adesso cosa starebbe facendo?
13: Interessante. Beh, tutti noi siamo figli della nostra esperienza, credo poco nel DNA, qualcosa ce lo lasciano ovviamente i nostri genitori, ma quello che diventi e che cresci è la reazione di te stesso, della tua anima, a quello che trovi intorno. Quindi sarei sicuramente avrei 26 anni, cioè
12: 26
13: cioè
12: anni nel...
13: sarebbe interessante, cioè con la mia testa di 26enne, insomma, era un po' così, sarebbe strano adesso.
12: Mentre con i mezzi, te la riformulo, con i mezzi che ci sono adesso, come verrebbe percepita la tua musica?
13: Ammettendo che facessi musica, ovviamente.
12: Vabbè, ammettendo che facessi musica, chiaramente.
13: Non lo so. Che domanda.
12: Beh, sarebbe sicuramente un ci sono degli step diversi, perché ripeto, se, tornando indietro a quello che abbiamo detto prima, ci siamo arrangiati dal niente.
13: Sì.
12: Arrivando così, diciamo, magari ci potrebbe essere stata un aiutino in più, ecco. Cosa dici, Alex?
14: Ci sarebbe stata molta più facilità a fare le cose, probabilmente ci sarebbe stata, però per contro l'attitudine a magari imparare le cose con i tutorial.
12: Esatto, bravo,
14: e
12: bravo.
14: Questo avrebbe creato, come dire, un percorso produttivo molto diverso e quindi anche, esatto, anche personale. Quindi secondo me, anche ammettendo che avessi fatto musica a 26enne, nato nel 2000, probabilmente sarebbe stata una musica completamente diversa, con uno scopo completamente diverso.
13: Comunque Fabio, io tengo a dirlo che quando scrivo certe canzoni io mi sento 26enne esattamente.
12: Ecco,
13: l'importante
12: è quello, anche, cioè, anche noi, cioè, siamo tutti della stessa idea.
11: Sala prove.
12: Allora, adesso facciamo un'altra. Io qui a Radiolina faccio un giochino, faccio sognare più che altro gli artisti che vengono a trovarci. Ti consegno tre buste, dentro non c'è quello che pensi, ma ci sono tre nomi. Ok, tre nomi di collaborazioni della vita. Una te la lascio fuori dall'Europa, lontano, lontano, oltreoceano. Una te la lascio in Europa o in Italia e una la teniamo in Sardegna. Partiamo da lontano lontano, con chi ti piacerebbe di più collaborare? Un sogno. Puoi anche riesumarli, volendo.
13: Anche, cioè, collaborazioni realmente esistite, no?
12: Ma sì, potresti, no, potresti anche riesumarli, cioè, proprio un sogno che...
13: Guarda, no, non fa parte dei miei sogni pensare alle collaborazioni, io... Certo. Sono contento di quelle che ho fatto, che tra l'altro sono arrivati anche casualmente. Però... certo, mi piacerebbe, se ti dico che residente dei Cagliettrese ci dicesse mi piace come fate rap in sardo, direi ok, facciamo una cosa, perché sono completamente sintonizzato sul suo modo di fare musica. Ti dico così, però non è che sto pensando voglio fare la canzone con
12: Cagliettrese. No, quello sì, assolutamente.
13: Quello è un artista che adoro, e gli faccio fare una canzone fatta male, allora così con un feat
12: per rovinargliela, abbellirla un pochettino. Mentre se restiamo, diciamo, nell'ambito italiano, c'è un cantante, una cantante che magari anche attuale, che ti piace, magari ci starebbe bene vicino a te.
13: Non avevi detto Europa?
12: Vabbè, Europa.
13: Italia mi mette in difficoltà.
12: Europa. Andiamo in Europa, dai.
13: Tantissimi. Dammi un consiglio, Alex.
14: MC Solar
13: che incredibilmente ho visto di recente in TV, perché ha fatto ogni tanto fa un concerto alla Filarmonica, gli ho fatto questo concerto in onore suo, perché lui è un grande, un vecchio,
12: assolutamente,
13: ed è Misubi Gustuzio, si può parlare in sardo a Radiolina, certo. Grande come un'isola. A bestimmente dice c'è Beccio, mi sono pensato lì, Messi Solare e Beccio, adesso è da di pensione, mi sono pensato. Dopo vado, la mia compagna mi fa guarda che non è così, perché anche lei lo conosce da sempre. E a un certo punto guardo il 69, cioè praticamente io lo vinco 2 anni. Quindi ci sono Lubago Diaici e sì, Messi Solare, però per la simpatia.
12: Grande, grandissimo. Che ha fatto tante belle collaborazioni anche lui nella vita, se non sbaglio, adesso non ricordo benissimo, ma credo di sì, era venuto anche a Cagliari con Guru e Jets Mataz, oppure avevano fatto forse il pezzo insieme, ora non ricordo.
14: Guru, mi sembra di ricordare che avessero fatto il pezzo insieme, ma lui non è venuto, non... solo Guru, perché sì, okay, era andato e non me lo ricordo.
12: Ok, sì, sì, infatti mi è venuta sta cosa perché anch'io sono andato a vedere Guru, tra l'altro abbiamo fatto autografare anche il CD, ma non mi ricordo per il Soler, che ha fatto un pezzo bellissimo in quell'album. Restiamo in Sardegna, così, proprio al volo.
13: Guarda, ti dico la verità, la collaborazione più bella, io sempre con... In realtà voglio collaborare con gli amici, con le persone che mi stanno simpatiche, non è quello è violinista troppo bravo, lo voglio, no. Voglio il mio amico, mi piace perché c'è lo stesso spirito e poi escono una figata le storie,
12: creare la sintonia.
13: Però il pezzo che sentiremo più avanti, c'è Claudia Cravuzza, è nato molto per caso, perché lei me l'ha chiesto in chat, io le scrivo solo in sardo e lei mi risponde in algherese, si comprende super perfettamente la faccia di in Sardegna non ci capiamo da un paese all'altro, no? E mi ha detto voglio cantare anche io, però Claudia le fa melodico, quindi ho detto però io vorrei esattamente una donna che in quel pezzo, volevo una donna che canta in extra beat, no? E lei non l'ha mai fatto, dicevo no aspetta Claudia prova. Alla fine lei ha fatto quel, senza che glielo dice, si è arrivata a fare quello, no? Quindi io sono contento di questa collaborazione, di una persona che conosco da una vita, e a un certo punto abbiamo fatto una canzone insieme, e tra l'altro le strofe che abbiamo fatto hanno un significato comune quasi magico.
12: Wow.
13: E quindi sono a posto. Sai, quando sei 7:30 sto
12: servito, perfetto. Bene, allora andiamo a sentire un altro brano, in questo caso un brano dedicato a una grande persona.
13: Certo.
12: Di chi stiamo parlando?
13: Stiamo parlando del capopopolo della rivoluzione sarda del 1794, che è stato pressoché dimenticato. C'è il suo nome nelle scuole, nelle strade, ma la sua storia non viene mai raccontata. Anche lì ho detto, qualcuno dovrà farlo.

Giro a de notte in es arrugas de Paris. Nemmo su mi biri, nemmo mi conosciti. Se noi de su 1800. Tengo già recordus e pensa a me.

0: Matteo.
1: Ma ricordo i sannu tristu dessa pizzinnia. Perdi a mamma e babbu, collegio e filosofia. Fin saccandu mi goio con una nicca e mi dona tre sfillas piticcas. Cambia sa vida, o vergiu siendas. Fazzu carriera in sa reale udienza. Su visu

0: Deu, mi serru Gio Maria. Questa è una produzione di Montpellier che mi tanta regalata questa Francia. C'è sti Andrea Andrillo che va su Concordo, meglio di me. Dedicare a un umano della nazione sarda, Gio Maria Angioi.
1: Sala prove.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
4: Vieni a scoprirla da Autovan, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina, estate. Sala prove.
7: Amici e amiche, ancora ben trovati da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Se volete partecipare nella nostra trasmissione è molto semplice, basta scriverci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015, allegate una breve biografia, magari un link alle vostre esibizioni live caricate su YouTube, su Facebook, insomma fatevi conoscere, fatevi sentire, poi la nostra redazione vi selezionerà e magari vi ospiterà qui in trasmissione. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove stiamo parlando con Sudo Tori e Alex P che ci stanno raccontando un po' della storia di quello che a cui sono appassionati. Io volevo chiederti adesso, da poco è uscito un nuovo lavoro, giusto? Che si chiama?
8: Il disco si chiama Fogu.
7: Fogu, esatto. Tra l'altro avremo modo anche di sentire il singolo tra poco. Ed è un lavoro che torna dopo quanti anni?
8: Come
7: produzione
8: disco singolo
7: tua.
8: tre anni dopo Raiu, esattamente nello stesso periodo.
7: Come è nato questo disco?
8: Ora è nata l'idea, prima avevo l'idea di una canzone sola che poi alla fine ho realizzato e chiude proprio il disco, e d'inverno ho avuto la possibilità di fare un paio di mesi di full immersion in Sardegna e da lì sono nate le canzoni. Nasce da una lista di appunti, ma gli appunti non sono musicali, sono idee. Da raccontare,
7: okay.
8: E ho sviluppato secondo me quelle migliori e alla fine proprio la sera prima di andare in studio da Alex a registrare, Alex ha terminato l'ultima base, io ho scritto l'ultima strofa, quindi proprio last minute. Ci sono le cose tipiche delle cose fatte velocemente, però secondo me saprei si buoni su Beccia Curri.
7: Assolutamente,
8: diciamo,
7: sono d'accordo. Sulle produzioni hai fatto tutte tu, Alex?
9: No, io ne ho curato solo una, più qualche piccolo intervento aggiuntivo nelle altre. Mi sa che siamo metà e metà tra
8: più o meno
9: Alessandro Sedda e
8: 4 di Ale Sedda con Niccolò Carta, il suo socio, 3 di DJ Ekel di
9: sì,
8: Paul Tudorra e Faulas, che l'ha prodotta Alex con l'aiuto di diversi musicisti.
7: Bene, abbiamo da sentire un altro pezzo. In questo caso ci spostiamo un po' sulle sonorità un po' reggae, che comunque hai sempre cavalcato, certo, con grande maestria. Di chi stiamo parlando? Chi ci ha portato?
8: Parliamo dei Massilia Sound System, che ugualmente è un gruppo che ascolto da una vita, e con i quali, o almeno con il cui portavoce, frontman, Pape Jali, abbiamo anche condiviso qualche featuring, abbiamo fatto anche una tournée in Sardegna, quindi esiste anche un rapporto personale, e questa è una delle canzoni più belle, secondo me, che racconta la loro città vista con uno sguardo d'amore.

0: Sala Prove.
1: Ancora ben trovati su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove che volge al termine. Io ringrazio tantissimo Michele Azzori e Alessandro Pintus per essere stati con noi, ma chiaramente non vi faccio andare via perché abbiamo da suonare ancora e da sentirvi live in quella che è la title track di questo lavoro. Sì. Per chi volesse trovare questo lavoro, come può reperirlo oltre ai vari canali digitali?
2: Allora, l'abbiamo stampato in 1000 copie. Quindi abbiamo fatto anche una prevendita che è andata molto bene. Si trova ai concerti oppure basta scrivermi, io sono su internet dappertutto tranne TikTok. Insomma, nosi verdeusu, siamo in Sardegna.
1: Assolutamente.
2: Certa, mi trova.
1: Mentre io comunque rilancio sempre il discorso a tutti gli ascoltatori, sia di Radiolina che di Videolina, che comunque usufruiscono della musica online sui digital store. È importante anche oltre che streamare i pezzi, comunque andare a comprarli, perché giustamente gli artisti alla fine fanno musica, ma per fare musica ci vogliono i soldi, quindi diciamo che un aiuto da una parte e un aiuto dall'altra rende sempre giustizia a quelli che sono i lavori e il sudore messo per produrre. Michele, grazie ancora, ci lasciamo chiaramente con Fogu, che è la title track, che è il pezzo che dicevi appunto fatto con
2: Claudia Crabuzza.
1: Appunto fatto con
2: Claudia Crabuzza.
1: Con Claudia Crabuzza. Ok, grazie Alex.
3: Grazie
1: a voi. Un piacere avervi qui in trasmissione. Noi ci rivediamo sicuramente la settimana prossima per l'ultima puntata prima della pausa estiva, ma siamo sempre qui a tenervi con. Io sono sempre Ruido. Bless.
0: Sala Prove.
2: Ehi. Hey.

Eccolo carta. Ospiti speciali Claudia Cravuzza, In Algheret, Posa Fox, Pony Vogu, Alex Piazza Ziminere, Noi Pony Vogu.

0: Sono le 21:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate!
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sara De Luina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Buonasera, bentrovati, edizione delle 20:30 del telegiornale di Vigliolina. Come sempre iniziamo dai titoli del sommario. La Sardegna continua a bruciare da nord a sud, paura per un vasto fronte del fuoco sui monti di Furtei, Canader anche a Teulada, per il fumo statale 131 chiusa, poi riaperta all'altezza di Siligo. Ambientalisti ancora in piazza, Loiri, Porto San Paolo contro l'insediamento turistico a Cala Finanza, resta alta la guardia nonostante le revoche di governo e comune. Dolore e rabbia dopo la tragedia sulla 125, settimo San Pietro, piangere due vittime dello schianto fra tre auto nei pressi di Solanas. L'incidente ripropone il tema della sicurezza sulla strada. 34 anni fa, la strage di Via D'Amelio, Sestu ricorda Emanuela Loi e le altre vittime dell'attentato mafioso. Due giorni di celebrazioni, fiaccolata domani al Parco della Legalità. 12 gol a 1 del Cagliari nel primo test contro la Primavera. In evidenza il giovane attaccante Di Paolo, autore del primo gol che apre la nuova stagione. L'apertura del nostro giornale, ancora parliamo di incendi perché anche oggi c'è un lungo bollettino di roghi da nord a sud dell'isola. Tra i fronti più impegnativi l'incendio divampato sui monti di Furtei, sono intervenute non solo la squadra a terra ma anche diversi mezzi tra elicotteri e Canadair. Sentiamo Maurizio Landi.
1: Una volpe scappa dalle fiamme attraversa quello che resta di un terreno appena devastato dal fuoco. È l'immagine di quanto accaduto nel pomeriggio a Furtei. L'ennesimo incendio ha distrutto centinaia di ettari di macchia mediterranea, danneggiato diverse case di campagna e impegnato per ore decine di squadre dell'antincendio sotto il coordinamento del corpo forestale. Numerosi anche i mezzi aerei.
2: Sì, siamo da ore, l'incendio sembra in bonifica quasi. Abbiamo operato noi, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco francesi, i Vigili del Fuoco chiaramente del posto e un centinaio di ettari. Le operazioni continueranno ancora stasera e poi riprenderanno domani mattina presto.
1: Quindi un centinaio di ettari danneggiati dalle fiamme?
2: Un centinaio di ettari, da una prima stima, stiamo ancora lavorando, quindi non è chiara la superficie.
1: Le fiamme hanno interessato anche una zona di grande pregio ambientale a ridosso di una vecchia miniera di sabbia.
3: Trubadruecio si chiama. È tutta macchia mediterranea, bosco.
0: E come detto i fronti sono stati e tanti questa domenica, addirittura vicino a Siligo la 131 è rimasta chiusa per un'ora proprio perché il fumo aveva invaso la carreggiata. E allora ci fa il punto della situazione Gianfranco Locci.
4: Una domenica terribile, tutto come previsto purtroppo, complici le temperature infernali. Diversi roghi si sono sviluppati da nord a sud dell'isola, una regione sotto assedio. A Siligo, per un incendio scoppiato a poca distanza dalla 131 e per il fumo intenso, è stata chiusa per un'ora la Carlo Felice. Fiamme a Teulada in località Riu de Monti, prima elicotteri in azione, poi per domare le fiamme è arrivato pure un Canadair. Mezzi in volo in quantità anche a Florinas e Burgos. Intanto, terminate le operazioni di bonifica, a Olza è iniziata la conta dei danni dopo il pauroso rogo che ha distrutto le campagne di Badu e Car.
5: Sono circa 150 gli ettari di terreno che sono stati interessati dall'incendio tra la comunità di Olzai e quella di Sarule. Gran parte i boschi che sono stati interessati dal rogo della giornata di ieri.
4: E se la situazione più critica resta quella di Nora Gugume, con oltre 1000 ettari in fumo e decine di aziende agricole spazzate via, anche a Ottana si sono vissute ore di terrore. Le fiamme hanno avvolto la zona industriale, pure un parco fotovoltaico.
6: Il fuoco è partito dalla strada che va da Nora Gugume a Sede. Un elicottero ha caricato, ha lasciato andare, c'erano alberi incendiati, una cosa immensa. Ha variato una bomba, questa bomba si è dilatata e il fuoco è partito poi da questa parte del fiume. Poi è venuto qui a quella casa, vede che si vede lì. Il fotovoltaico l'ha raggiunto dall'altra parte ancora del fiume.
4: In Sardegna l'allerta incendi resta massima, il caldo estremo accompagnerà l'isola almeno fino a martedì.
0: E dopo gli incendi degli ultimi giorni, il sindaco di Carbonia, Pietro Moritto, ha scritto al prefetto, chiede un incontro urgente proprio per rafforzare la lotta contro i roghi. Sentiamo Valentina Orcio.
7: Le immagini del fuoco lasciano spazio a quelle della cenere, ettari di campagne distrutti e un'altra estate che mette carbone a sott'assedio. Dopo gli ultimi roghi scoppiati su più fronti e arrivati a lambire le abitazioni, il sindaco Pietro Morito lancia un appello al prefetto.
8: Una comunicazione che è stata inviata dal comune alla prefettura per l'apertura di un tavolo che miri intanto a valorizzare quello che è l'impegno di tutte le forze dell'ordine, le associazioni di protezione civile, vigili del fuoco, tutti coloro che si sono resi protagonisti in questi giorni, e una situazione veramente molto, molto critica.
7: Sul tavolo dunque una richiesta precisa, più uomini, più mezzi, un coordinamento rafforzato e una strategia condivisa per un territorio troppo esteso per continuare ad affrontare ogni estate la stessa emergenza.
8: Abbiamo necessità di nuovi mezzi, abbiamo necessità di nuove risorse, gli operatori e le operatrici erano sfiancati da queste fiamme.
7: Dalla città fino a Medaus e frazioni il messaggio è chiaro: più prevenzione, più controlli e la collaborazione di tutti, ma anche un impegno preciso, individuare i responsabili dei roghi.
8: Abbiamo necessità che si individuino i responsabili di questi fatti incresciosi che mettono a repentaglio la vita delle persone, degli animali, molto spesso degli affetti e soprattutto dei nostri luoghi.
0: E questo pomeriggio c'è stata una nuova grande mobilitazione a Loiri, Porto San Paolo, contro l'insediamento turistico di Cala Finanza. C'erano anche le maschere dei Mamutones. Allora ci racconta tutto Gianpaolo Cucuro in collegamento telefonico con noi. Gianpaolo.
9: Si è conclusa da poco la protesta in maschera a Cala Finanza, in comune di Loiri Porto San Paolo, dove sono scesi in campo Mamutones e i Soccadores di Mamoiada contro il progetto che interessa il promontorio con vista Isola di Tavolara. Centinaia di persone con bandiere si sono radunate per manifestare contro l'investimento edilizio bloccato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e anche dal comune gallurese che ha revocato la delibera. Gli ambientalisti hanno percorso tutto il litorale e poi si sono radunati davanti al portone d'ingresso di Villa Gioi, che fa capo al gruppo di investitori italo-brasiliani. In seguito l'atto simbolico con l'invasione e l'attraversamento della proprietà, per poi fare il ritorno al parcheggio davanti alle spiagge, in cui da diverse gli attivisti presidiano i luoghi con tende e camper. I legali della società hanno presentato un ricorso al TAR, i giudici amministrativi regionali però si pronunceranno a metà febbraio del 2027, una giornata culminata con questo sit-in che poi si è conclusa con balli e canti sardi tipici nel parcheggio davanti alle spiagge. Ed è tutto da Cala Finanza, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie a Gianpaolo Cucuro. Adesso la cronaca con il tragico scontro avvenuto vicino a Solanas, ha costato la vita a due persone. È un incidente che ripropone il tema della sicurezza della strada. Sentiamo Maurizio Landi.
1: Una strada modernata e riammodernata per garantire sempre maggiore sicurezza, una galleria, quella di Arcus a Porta, che è invece teatro di numerosi incidenti. Nell'ultimo scontro hanno perso la vita due persone, altri 12 feriti, dei quali ben 8 sono in gravi condizioni. Un bollettino di guerra nel primo fine settimana di piena stagione estiva. Le vittime erano entrambe legate a Settimo San Pietro e stavano rientrando da una villetta di proprietà in Rodolfo Monaco, dove avevano effettuato alcuni lavori di giardinaggio. Un viaggio insieme concluso nel modo peggiore all'altezza del 14° chilometro in direzione Cagliari, a meno di un quarto d'ora da casa. Monaco, originario di Roma come ha con residenza a Quarto Sant'Elena, era di casa a Settimo San Pietro, dove aveva trovato la felicità in amore, mentre il cinquantenne Giuliano Urtu era un vero e proprio animatore della vita sociale del paese.
10: Abbiamo vissuto una giornata molto triste ieri a causa di questa terribile tragedia. Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze e anche quelle di tutta la comunità ai familiari di Giuliano Urtu, un bravo ragazzo, un lavoratore, una persona gentile che ha perso la vita in questo tragico incidente, ma voglio esprimere il cordoglio anche nei confronti dell'altra vittima, perché anch'essa è legata da un legame importante, affettivo alla nostra comunità.
0: 34 anni fa la strage di via D'Amelio Sesto ha ricordato le vittime di quell'attentato, tra loro c'era anche Emanuela Loi, e dedica due giornate con una serie di appuntamenti. Sentiamo Alberto Masso.
11: Il 19 luglio del 1992 per l'Italia una ferita che ancora sanguina. 34 anni fa la mafia colpì duramente lo Stato con l'attentato di via D'Amelio a Palermo, che costò la vita a Paolo Borsellino e la sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina e quella Emanuela Loi, che la sua Sesto non dimentica. Tra oggi e domani una serie di celebrazioni.
12: Con una santa messa e la deposizione delle corone sulla tomba di Emanuele in cimitero, e poi con un evento proprio dedicato alla legalità che si terrà in aula consiliare, verrà seguita da una fiaccolata fino al parco della legalità, che è caratterizzato da un grande murale con il viso di Emanuela. Il 19 luglio per Sesto non è una ricorrenza come le altre. Emanuela è nata a Sesto, è vissuta a Sesto, per scelta è diventata una servitrice dello Stato fino all'estremo sacrificio, e per questo il motivo per cui noi non vogliamo dimenticare, vogliamo ricordare questo evento soprattutto per i giovani. È un'occasione importantissima per ribadire e confermare i valori della legalità e il valore delle istituzioni democratiche, che non sono conquistate una volta per sempre, ma vanno sostenute e celebrate ogni giorno, perché sacrifici come quella di Emanuela, di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone hanno un significato profondo proprio in questo senso.
0: È il momento delle anticipazioni delle notizie che troverete domani sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
13: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani l'ondata di caldo, 5 giorni sopra i 45 gradi nell'isola Cagliari e il record di sempre. Poi vi raccontiamo il caso di un passeggero che è riuscito a imbarcarsi senza biglietto sul volo Cagliari-Milano. Solo poco prima della partenza il personale di bordo si è accorto di quello che stava succedendo e lo ha fatto scendere. Negli spettacoli la storia di Elena Di Martino, cagliaritana, protagonista sul palco di Bad Bunny a Milano. Nello sport ovviamente grande spazio alla finalissima dei mondiali tra Spagna e Argentina. Insomma, questo è il giornale di domani, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Sono le 20:42 minuti, ci fermiamo alla pubblicità per le altre notizie.
14: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: C'è un'altra notizia di cronaca: sbarco di migranti ieri notte a Pula, sulla spiaggia del Pinus Village, a bordo di un barchino. A segnalarlo i condomini dello stesso villaggio. Sul posto i carabinieri, poco dopo un autobus che ha provveduto a trasferire il gruppo, una decina di persone, al centro del Monastir. Solo stamani alcuni bagnanti hanno notato all'interno dell'imbarcazione 5 taniche piene di benzina per complessivi 150 litri. Scattato l'allarme per le alte temperature, i fusi sono stati rimossi dai vigili del fuoco e la zona delimitata. Il barchino, come sollecitato ancora dai condomini del Pinus, dovrebbe essere rimosso dalla spiaggia forse già domani attraverso una società appositamente incaricata. E adesso andiamo a Sedilo, dove centinaia di persone hanno partecipato all'Ardia a piedi in onore di San Costantino. Sentiamo Mario Tasca.
15: Non ci sono cavalli nell'Ardia dell'Ottava, ci sono le gambe, il fiato, la fatica, e c'è la stessa devozione per San Costantino che da generazioni accompagna Sedilo nel suo rito più identitario. Una prova dura preparata con allenamento e determinazione da sa prima Pandela, Davide Muscau, sa seconda Graziano Salaris e sa terza Marco Soggiu. Tutti e tre hanno saputo tenere il ritmo di una corsa impegnativa in testa a centinaia di persone, dove la resistenza fisica si lega al significato più profondo di una promessa e di un gesto di fede.
16: Tanto fiatone, ma tanto tanta soddisfazione?
17: Tantissima, non poteva andare meglio.
16: E come l'hai vissuta?
17: Benissimo, tranquillo, con gli amici, la famiglia, sono contentissimo.
18: Sì, siamo impegnati e è andata tutta bene, dai, speriamo sia stata una bell'ardia, noi abbiamo dato il massimo.
17: Abbiamo fatto una, secondo me, una bell'ardia, e ci siamo divertiti e abbiamo dato il meglio di noi.
15: Dietro l'ardia la macchina organizzativa dell'Associazione Santo Antinu, presieduta da Angelo Porcu, insieme ai volontari che hanno accompagnato ogni fase della festa.
19: È andato benissimo, per come si era prospettata la situazione sono andate straordinariamente bene, non bene, benissimo.
15: Con l'ottava si chiude l'edizione 2026 dell'Ardia di Sedilo e ancora una volta si rinnova il voto di una comunità che per un altro anno si è ritrovata attorno alla sua tradizione.
20: Sì, l'Ardia a piedi è una festa più intima e serve anche per scaricare le tensioni dell'Ardia a cavallo. Comunque è stata una bellissima edizione quella del 2026, sia le bandiere dell'Ardia a cavallo che dell'Ardia a piedi, insomma, erano abbastanza giovani rispetto al trend degli ultimi anni e si è vista la differenza.
0: Ci spostiamo in Marmilla, dove si punta sulla caratteristica cipolla di Turri. Ci racconta tutto Fausto Rocco.
21: Per molti anni Turri era una meta conosciuta dagli appassionati di prodotti agricoli di qualità per l'acquisto della sua caratteristica cipolla. Una tradizione che con il tempo si era quasi perduta, ma che negli ultimi anni sta vivendo una nuova fase di crescita grazie all'impegno dei giovani agricoltori del paese.
22: I nostri nonni, che facevano poca quantità, giusto per il fabbisogno familiare o di qualche amico che le chiedeva. Adesso io ci ho provato perché, secondo me, essendo una bella cipolla, è un ottimo prodotto.
21: Oggi sono circa 10 gli ettari dedicati alla coltivazione della cipolla di Turri, una produzione che si affianca alle colture storiche del territorio come il grano, il melone e soprattutto lo zafferano.
23: Fortunatamente i giovani decidono di rimanere nel nostro territorio, di investire nel nostro territorio. La terra di Marmilla ha dato tanto in passato in agricoltura, continua a dare e sicuramente darà, però penso che debba essere aiutata a livello anche regionale.
21: Turri punta così a rilanciare un altro prodotto storico con l'obiettivo di rafforzare la propria immagine come centro di eccellenza dell'agroalimentare della Marmilla.
24: Un prodotto di alta qualità, perché è una cipolla da un punto di vista organolettico e anche sensoriale molto dolce e apprezzata.
0: Una serata speciale alle Saline Conti Vecchi per parlare del primo sbarco sulla Luna e poi anche osservare il cielo estivo. Sentiamo Luca Pinna. Ok, here we go,
25: big one. Lo storico sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna, avvenuto 57 anni fa, è stato ricordato alle Saline Conti Vecchi con una serata promossa dal FAI in collaborazione col planetario dell'Unione Sarda e l'astrofisico Manuel Floris. Un anniversario celebrato col naso all'insù, i visitatori hanno potuto osservare al telescopio la Luna nelle prime ore della sera, a seguire Arturo, il grande piccolo carro e altri corpi celesti.
26: E sì, come location per raccontare del cielo, dell'universo, e in questa notte di luna crescente ricorre un anniversario, c'è il viaggio del primo uomo sulla Luna, lo sbarco dell'Apollo 11, e quindi guarderemo la Luna, racconteremo anche di come si è arrivati e di come ci si tornerà nei prossimi anni.
25: L'iniziativa tornerà alle Saline il primo e il 29 agosto con nuovi appuntamenti, ma anche alla tomba dei giganti Somme Sorcu di Quartucciu.
26: Il planetario si sposta anche fuori dalla sua sede naturale presso l'Unione Sarda e in agosto avremo tre appuntamenti presso la tomba dei giganti di Sconcia a Quartucciu, ma non solo. Il 12 agosto è l'evento dell'anno, l'eclisse parziale di sole, che potrete vedere e si potrà vedere al planetario di Lune Sarda e, perché no, anche all'isola di Sant'Antioco, dove saremo al Carolina Ranch.
0: E Olbia, sono state ammirate le stelle, questa volta stelle della danza, una serata speciale con grandi protagonisti. Sentiamo Gianpaolo Cuccuru.
2: E in attesa di avere un teatro a Olbia migliaia di persone hanno apprezzato la grande danza internazionale, riconoscendo alla manifestazione un alto livello artistico. Nell'arena all'aperto del Molobrin, dove ad agosto verrà portato in scena lo spettacolo Notre Dame de Paris, applausi a scena aperta per i protagonisti della Nuit des Étoiles, serata di gala dedicata alla celebrazione dei 27 anni della vetrina coreografica, concorso che negli anni è cresciuto sino a diventare uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama sardo, e tra i protagonisti sul palco Eleonora Bagnato.
3: Bisogna lottare, è sempre difficile anche per la danza, quindi dobbiamo crescere e pensare al futuro dei giovani. È importante in Italia spingere a livello culturale, questo è quello che cerchiamo di fare da tanti anni, anche per quelli che crescono e hanno ancora una grande passione. Quando danzi, danzi col cuore, quindi è il dopo che senti il calore del pubblico, e questo è sempre un'energia positiva anche per noi.
4: Ho visto in questi 3 anni la gente avvicinarsi e soprattutto scoprire un qualcosa che probabilmente non si aspettava di trovare, per cui è un messaggio positivo che un po' ci invita anche a proseguire su questa strada, insomma.
2: L'evento, che ha proposto un panorama diviso in 2 tempi fra classico e contemporaneo, nelle edizioni precedenti si era svolto in Piazza Crispi.
0: Dalla danza classica al flamenco, con un grandissimo protagonista a livello internazionale, andiamo a Sant'Antioco con Alessandro Caltabiano.
5: All'anagrafe Sergio Bernal Alonso, per tutti semplicemente il re del flamenco. Già primo ballerino del balletto nazionale di Spagna, ha messo a punto negli anni uno stile unico, abbinando la danza classica alle atmosfere magnetiche e appassionate del flamenco. Un autentico viaggio che ha stregato il pubblico antiochense, con il contributo dei ragazzi della Sergio Bernal Dance Company e di musicisti dal vivo come Daniel Jurado, Javier Valdunciel e Roberto Lorente.
6: Per me è anche molto molto molto importante sapere che quando ballo non solo faccio un movimento, devo creare anche delle emozioni, no? Quindi è molto importante cercare di fare qualcosa speciale, perché alla fine la gente si muove solo per vedere una cosa che rimane per sempre dentro di loro.
5: Innamorato da tempo dell'Italia, coltiva anche un profondo legame con la Sardegna.
6: Per prima volta sono venuto a Sassari a fare il primo spettacolo con la mia compagnia, quindi sono molto collegato alla Sardegna, l'adoro, quindi sono contentissimo di venire qua e anche di condividere un po' la forma delle persone che abitano qua, perché sono molto simili agli spagnoli.
5: Ma l'estate è appena iniziata e Festartes sul Key Jazz promette molte altre notti di spettacolo.
7: Siamo particolarmente orgogliosi di questa edizione di Festartes sul Key Jazz. 7 eventi in alcuni dei posti più belli di Sant'Antioco, spiagge, piazze, l'Arena Fenicia, che faranno di Sant'Antioco un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.
0: E siamo allo sport adesso, con il primo test stagionale per il Cagliari contro la formazione Primavera. Noi ci colleghiamo con Alberto Masu, che ci racconta com'è andata. Alberto.
8: Buonasera Teresa, buonasera a tutti. Sì, intanto una prima sgambata per il Cagliari, che va a chiudere la prima settimana di lavoro. Si è giocato ad Assiminello sotto un sole con una temperatura di circa 40 gradi. Pisacane non ha avuto nessuna pietà dei rossoblù, facendo giocare 2 tempi da 45 minuti, ruotando poi tutti gli elementi della rosa, a parte Borrelli, Gallea, Liteta, che sono rimasti a riposo per una serie di scarichi e carichi di lavoro. Diciamo tutti in campo, e la prima marcatura è stato uno dei volti nuovi di Paolo, arrivato dal Siracusa, era già stato acquistato a gennaio. Una buona impressione questa dell'ex giocatore del Siracusa. Nel primo tempo sono arrivate 4 reti, oltre a quella appunto di Paolo, una doppietta di Felice, il gol di Mendy e il gol di Cardu per la Primavera, e poi nella ripresa altre 8 reti con le doppiette di Romano, le doppiette ancora di Kingston, di Esposito, e poi appunto le reti di Prati e Esposito. 12-1 diciamo il risultato, con una presenza particolare: non c'erano i tifosi perché si è giocato a porte chiuse, si è visto il vicepresidente Fiori, che così è ritornato a seguire il Cagliari dopo qualche mese di silenzio. Ora la squadra continuerà gli allenamenti ad Assiminello e poi mercoledì la partenza per il ritiro di Ponte di Legno. Teresa, è tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie ad Alberto Masu, è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento alle 22:30. Grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.

0: rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanné du Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ignos nel 1998.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti su Benegattaus e su tre giornali de Sardegna 1. Poi per i gusti edizioni di Suttigino, lo sto fuori da uso di speculazione energetica, di sa mobilitazione in manna in Marmilla Guntra, su progetto Eolicum Marte, che prevede de bonni 12 turrisi artes a brusta e 200 metri su in territorio su de Seddori, de Sardra e de Biddano e Voro. Cittadini e amministratori locali si vuole a Toviaus in Sardra, un'assemblea apparicciata del suo comitato su Entu Nostro. Marco Pau, che fa parte del suo comitato, ha che il suo progetto prevede turrisi e palas che hanno prodotto 70 megawatt e pruso di potenza. E ci hanno tessi finza impianto con batteria 78 di 35 megawatt che Santa va in una zona manna, 7 ettaro intra Seddori e Futtei. E sti graro andiamo ancora Marco Pau, Gaolinti, Sciusciai, tutto sul territorio. Su comitato andiamo che ci sta bisogno di Sivonni, tutto varisi e dei protestai unius contro il progetto di speculazione energetica. Contra ammelezzo su De Gusto Ripo, andiamo su sindaco di Biddano e Vorru, Maurizio Onnis, il territorio su a solus non vorrei ti fai nulla. Tocca a combatti in parisi, duncas, asinunca, non di bessio soproso. Di aici andavo ancora su sindico de Furtei, Maurizio Onnis, su sindico de Biddano e Vor, Maurizio Onnis. Esti un'invasione, non ci punti altro su Fuedosu, come tinara Giorgio Zucca, su sindico de Sardara, l'azienda se ti presentava il progetto, su non si olite in manco confrontai con le amministrazioni locali. Voi fu d'auso dei straballos in Sarruga 195 intra Castello e Capoderra, Sanas ha riconfirmato che su cantieri araserrà in anticipo al rispetto a estempo su previdio su straballo santa spaccia su 24 di questo mese, c'è navra de sagire che entra de piatta spaccia invece su 31 sempre di questo mese. Dunque sa una gira de manco posso regio de su responsabile de Sanas in Sardegna, Salvatore Campione. Zeus Arrennescius ha ridotto il tempo su Nara Campione a risparmiare una gira in un traballo che si deve fare in un mese e mezzo è una cosa bollina in mera di arero su Sarruga a resti posta in sicurezza se si può tendere due corsie brusche tutto in Savarti che vi state sciusciare adesso cicloni R in submese friargio de Occano. Poi le strade stempo su in Sacira Ghintra, la commenti confermerà ancora Salvatore Campione, sarà traballai in Sunottivur. Su Ghinata Trenino Birdi è un escusorgio che deve essere fortiato a valorare sempre De Bruso, serve di investimento su Berosu, iniziativa sa concreta, sa 10 nata il sindaco su dei territori su noi passerà su Trenino. Tocca a un brano serio e specifico come tinnare Umberto Opus su sindaco De Mandas, duoli in tirotto su amministrazioni locali, si dessa recente su Sarcidano e su Mandrolisai e Sollastra. Su Trenino gli lavori donano un contributo forte su turismo del tutto sbida sanara finza Francesco Usai su sindaco de Ussassa su turismo l'inai economia ricchezza e sviluppo in esano spassato su sada li viaggio notta mera con su trenino arribaia un sciacco mare turista sa nara sa sindica de sabida rice de plano in moi non è stipro su di aici è un elemento che a mancara di arero su se osa legendi de anus e anus de commenti si volete combatti sa crisi economica sul fenomeno del sispopolamento nara su sindico de sorgono Francesco Zede ma caverdeoso su bago che già è cesti come su Trenino Birdi intra 20 o 30 anni in noi ci aresi su deserto scetti amministratore de Sarst Giovanni Mocci nara che azienda Oliri Mellorà mannia su servizio sabbiate vero in noi passera su Trenino e stillonga quasi 440 chilometri su ma chilometri su operativo su punti 130 scetti su obiettivo de Sarst e stillonga all'estero altro chilometri su a postere de Giannosu e Proso sa laguna a postere de Giannosu e Proso sa laguna de Sant'Antiogu ha resoperta torra e su traffico de barcasa e barchiced
Est una nova de importu, o piscarores, operadores de su turismo. In sa zona, punti già partito si straballo, su canali a resi dunque sa navigabili, e Santa Bonni Boas, e Lucis, Noasi, poi cambierà la rotta, come tinnara su sindaco de sa Bidda, Ignazio Locci cambierà su Benidori, de sa Laguna Nostra, e finza su Ghinanta, lungomare. E so fai infrastruttura sanosa, narra ancora su sindaco, i straballo, in su canale, punti finanziausu de sa provincia, de su Sulcis Iglesiente, 220 mila euro, un traballo fondamentale va a fortiare sul sistema portuale e a valorare sa visca e su turismo. De sicuro est un intervento che avrà preciere, quindi traballerà in sommari, come tinnara Mauro Usai, che è il suo presidente della provincia sul Sulcis Iglesiente, avrà permetti e tutto su de navigai, che è tutto in sicurezza. 10 sfuedo su de Mauro Usai. Su sito archeologico de Nuraghi Palmavera, candidato al riconoscimento UNESCO, ad essere qualificato, il posto urano è stato approvato su comune de Salighera e all'estero sarà presentato su progetto de su intervento, ci conti 620.000 euro di finanziamento su tutto dinai che arriverà de sa regione. I priorità si conti 3, si continuerà Raffaella Sanna, assessora de sa cultura de su comune de Salighera. Po primo de peuso melorai sa parte che per toccherà Isarruga, is camminare se vorrei bai su Nuraghi e poi se santa fai intervento so a valorare e riqualificare tutto su sito e su ultimo anta partire atro su scavus e so buoni servizio su poi turista sa e visitare ora che ogni anno bene in noi su obiettivo essere promuovi su turismo culturale e proprio su turismo internazionale voi sa cultura esti motori vero.

E noi pure, poi portavamo sciacquo un manno e visitatori, andava ancora s'assessora Sanna. In Savlaia de su poeto de quarto, se ti straballo, se fai parcheggio, se comprettare su che nata a lungo mare, come tennara assessore comunale de straballo pubblico, Antonio Conti, a entro su 31 di agosto un mese, a raserare su cantieri dei parcheggi, su 100 posto, proprio in un spazio mano, anante sul Lido Mediterraneo, e antesi a gratis, non sarà pagare nulla. Il parcheggio in noi invece sa si deppi pagare, già in civunti, sa tanta accante sul lungo mare. E so, sarvai, finza matta sa de Savineta, narra Antonio Conti. In su mentris, seguinti, straballos, in savarti intra San Marinella, i scampi Jesus de basket e su margine rosso. In molti punti ponendi, sono schinata sotto servizi, ma su saccante spaccia in narra ancora s'assessore Conti, questi su cantieri de su secondo, de su terzo lotto, su cantieri, narra s'assessori ancora, rasare entro su 31, de su mese agosto. Ma andato in Nugoro, in noi è stata aperta Torre, sa vicina de Varcane, in su monti, orto bene, sa gestione de sa vicina, è stata in cura de sa sozio, ASD F2 Sport, una gestione con 5 anni, come ti a ricordare a Federico Picciau, proprio del Sassozio, che si permette di fare altro progetto, poi fai funzionare l'impianto e poi donare altro servizio, Nugoro e cittadino. E tra un luogo bello mera, come ti narra Francesco Moledda, il sicuro del Sassozio, ASD F2 Sport, in noi si vuole narrare in tranquillità, in mese su Birdi, in un luogo fresco mera. E in si struttura de Varcana, in pari con sa piscina che sti longa 50 metri, ci vuoti lettini, ombrelloni, si sul luogo ideale, vatturai in pace e gozai dunque sa des ambienti. No bieso solo di apparicciai altro su servizio, su altra iniziativa, sta andando ancora Federico Picciau e Francesco Moledda, sa decisione del suo comune, de donare in gestione sa piscina in un associo, tutto no, arrivati in chietai, sopposizioni su consiglio comunale, Bastianella Buffoni e sti consigliere del suo gruppo Siamo Nuoro, annaga su sindico e sa giunta, depiti a rispondi e spregunta sa dessa opposizione, oleoso, craresa e trasparenza, narra ancora Bastianella Buffoni e su trattamento depiresi su proprio porotoso. Seguiti sa sede storica dell'Unione Sarda in Viale Regina Elena in Castetto, esatto, dedicato è l'arte della manutenzione, ma intendi sa figura esopra de Ubaldo Badas, esatto, bisogna a Pariciauso de Maria Antonietta Mongiu e de Diana Zuncheddu, s'argumento dell'ultimo attobio vera Ubaldo Badas intra paesaggio e biaro. In Civiera Vinza, si storico dell'architettura Franco Masala, che era ricordato, isopera sa de Badas in Castello, su traballo fatto posso in a terra pieno, si intrara in su giardino pubblico e sa galleria comunale d'arte. E ancora si scola e soverto un mereo e stetti a riqualificare una verigheano su Aioi. Ubaldo Badas era una specie de genio, a tirare si esperto su. Tenere sa capacità di maneggiare su biaroni commenti che vessiri un utessingio e possibilità di no, invece sa Fausto Mistretta, professori dell'Università di Recastedo, Badas è arrivato uno traballo dei scultori, poeta su Chiari Lassau e sa città di Recastedo, punti operas de arti, poi vai operas de costuripo, andiamo ancora a Mistretta, c'è sta bisogno de tecnica, c'è sta bisogno de conosci bene, meda, su materiali, case manigenti. Salighera, Oliri essi nominara cittadi de su cinema, una candidatura che è stata chiesta per lo sforzi a posto di edizioni 2026 de su festival Cinema delle Terre del Mare, decidisi de filmisi, attobius, laboratorius, camminers, turistica, se vuoi celebrare sa passione con su cinema, ma finse sa passione con su mari. Sa manifestazione stetti a pariciare de sa società umanitaria de Salighera con sa direzione artistica de Alessandra Sento. Un progetto va promuovi sa città di va promuovi ancora di più su turismo internazionale in Salighera. Salighera città di de su cinema in Sardegna vi era già in un progetto de su 1960.

su titulo nazionali è stato coraggiato in sua finale che si cruzzate santi vinto in Ferrara contro su Formigine si scudetto torna dunque in Sardegna in Castedu a posto di 6 anni in ufficio su della presidenza del su consiglio regionale ci vianta dirigenti is atletas della società di Zesi un orgoglio manno possisola questa città di Zesi un modello sportivo proprio annau su presidente del suo consiglio Piero Comandini. Is Crusaders voti Jevensen in moi e sa stazione che bendri. Il suo obiettivo è di iscrizioni in sa seconda divisione de su Football 11. E se accabbavo i gusti di essere puro, si torno grazie a sua attenzione, si intendeuso, si bieuso. A questa edizione che bendri, un saluto a tutti.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Maria Carta pesca dal repertorio del canto in re per cantare questi muttos, che inserì anche nel suo album d'esordio, Paradiso in Re, del 1971.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta. Questi mutos erano tratti dal programma Album del 1984.
1: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Su Vassu Torrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano i Tazenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
4: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: altro brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Candu Cantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: Abbiamo ascoltato dal duo Pugioni Cando Cantu.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: Si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: A sorpresa, i Bandabeni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

0: Abbiamo ascoltato Gracias a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.
1: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi è quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sarda So, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Canto Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

Era Cantu Lugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Saluda a tutti de Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di a mengianu, ai 4:04 di a postibrangiu e ai 10:04 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Buonasera, bentrovati, edizione della notte del telegiornale di Vidiorina. Subito i titoli del nostro sommario. La Sardegna continua a bruciare da nord a sud, paura per un vasto fronte del fuoco sui monti di Furtei, Canadera anche a Teulada, per il fumo statale 131 chiusa, poi riaperta all'altezza di Siligo. Ambientalisti ancora in piazza, loro riporto San Paolo contro l'insediamento turistico a Cala Finanza, resta alta la guardia nonostante le revoche di governo e comune. Dolore e rabbia dopo la tragedia sulla 125, settimo San Pietro piange le due vittime dello schianto fra tre auto nei pressi di Solanas. L'incidente ripropone il tema della sicurezza sulla strada. 34 anni fa la strage via D'Amelio, sesto ricorda Emanuela Loia, altre vittime dell'attentato mafioso. Due giorni di celebrazioni, fiaccolata domani al Parco della Legalità. 12 gol a 1 del Cagliari in primo test contro la Primavera, in evidenza il giovane attaccante Di Paolo, autore del primo gol che apre la nuova stagione. E a proposito del nostro giornale parliamo di incendi, anche oggi una giornata pesante, un lungo bollettino dal nord a sud dell'isola tra i fronti dei roghi più estesi, quello sui monti di Furtei. Sentiamo Maurizio Landi.
1: Una volpe scappa dalle fiamme attraverso quello che resta di un terreno appena devastato dal fuoco. È l'immagine di quanto accaduto nel pomeriggio a Furtei. L'ennesimo incendio ha distrutto centinaia di ettari di macchia mediterranea, danneggiato diverse case di campagna e impegnato per ore decine di squadre dell'antincendio sotto il coordinamento del corpo forestale. Numerosi anche i mezzi aerei.
2: Sì, siamo da ore, l'incendio sembra in bonifica quasi. Abbiamo operato noi, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco francesi, i Vigili del Fuoco chiaramente del posto e un centinaio di ettari. Le operazioni continueranno ancora stasera e poi riprenderanno domani mattina presto.
1: Quindi un centinaio di ettari danneggiati dalle fiamme?
2: Un centinaio di ettari, da una prima stima, stiamo ancora lavorando, quindi non è chiara la superficie.
1: Le fiamme hanno interessato anche una zona di grande pregio ambientale a ridosso di una vecchia miniera di sabbia.
3: Trubadruecio si chiama. È tutta macchia mediterranea, bosco.
0: Macchina dell'antincendio, come detto, impegnata su più fronti. Vicino a Siligo la strada 131 è stata anche chiusa per un'ora a causa del fumo. Il punto nel servizio di Gianfranco Locci.
4: Una domenica terribile, tutto come previsto purtroppo, complici le temperature infernali. Diversi roghi si sono sviluppati da nord a sud dell'isola, una regione sotto assedio. A Siligo, per un incendio scoppiato a poca distanza dalla 131 e per il fumo intenso, è stata chiusa per un'ora la Carlo Felice. Fiamme a Teulada in località Riu de Monti. Prima elicotteri in azione, poi per domare le fiamme è arrivato pure un Canadair. Mezzi in volo in quantità anche a Florinas e Burgos. Intanto, terminate le operazioni di bonifica, a Olza è iniziata la conta dei danni dopo il pauroso rogo che ha distrutto le campagne di Badu e Carlo.
5: Sono circa 150 gli ettari di terreno che sono stati interessati dall'incendio tra la comunità di Olzai e quella di Sarule. Gran parte i boschi che sono stati interessati dal rogo della giornata di ieri.
4: E se la situazione più critica resta quella di Nora Gugume, con oltre 1000 ettari in fumo e decine di aziende agricole spazzate via, anche a Ottana si sono vissute ore di terrore. Le fiamme hanno avvolto la zona industriale, pure un parco fotovoltaico.
6: Il fuoco è partito dalla strada che va da Nora Gugume a Sede. Un elicottero ha caricato, ha lasciato andare, c'erano alberi incendiati, una cosa immensa. Ha variato una bomba, questa bomba si è dilatata e il fuoco è partito poi da questa parte del fiume. Poi è venuto qui a quella casa, vede che si vede lì. Il fotovoltaico l'ha raggiunto dall'altra parte ancora del fiume.
4: In Sardegna l'allerta incendi resta massima, il caldo estremo accompagnerà l'isola almeno fino a martedì.
0: E dopo gli incendi degli ultimi giorni, il sindaco di Carbonia, Pietro Moritto, ha scritto al prefetto, ha chiesto un incontro urgente proprio per rafforzare le armi a difesa dei roghi. Sentiamo Valentina Orcio.
7: Le immagini del fuoco lasciano spazio a quelle della cenere, ettari di campagna distrutti e un'altra estate che mette Carbonia sotto assedio. Dopo gli ultimi roghi scoppiati su più fronti e arrivati a lambire le abitazioni, il sindaco Pietro Moritto lancia un appello al prefetto.
8: una comunicazione che è stata inviata dal comune alla prefettura per l'apertura di un tavolo che miri intanto a valorizzare quello che è l'impegno di tutte le forze dell'ordine, le associazioni di protezione civile, vigili del fuoco, tutti coloro che si sono resi protagonisti in questi giorni, e una situazione veramente molto, molto critica.
7: Sul tavolo dunque una richiesta precisa: più uomini, più mezzi, un coordinamento rafforzato e una strategia condivisa per un territorio troppo esteso per continuare ad affrontare ogni estate la stessa emergenza.
8: Abbiamo necessità di nuovi mezzi, abbiamo necessità di nuove risorse, gli operatori e le operatrici erano sfiancati da queste fiamme.
7: Dalla città fino a Medaus e frazioni il messaggio è chiaro: più prevenzione, più controlli e la collaborazione di tutti, ma anche un impegno preciso: individuare i responsabili dei roghi.
8: Abbiamo necessità che si individuino i responsabili di questi fatti incresciosi che mettono a repentaglio la vita delle persone, degli animali, molto spesso degli affetti e soprattutto dei nostri luoghi.
0: E adesso torniamo all'incidente avvenuto sulla statale 125, ha costato la vita a due persone e ci sono stati anche tanti feriti, un incidente che naturalmente fa ancora discutere sulla sicurezza di quella strada. Sentiamo Maurizio Lanti.
1: Strada modernata e riammodernata per garantire sempre maggiore sicurezza, una galleria, quella di Arcus a Porta, che è invece teatro di numerosi incidenti. Nell'ultimo scontro hanno perso la vita due persone, altri 12 feriti, dei quali ben 8 sono in gravi condizioni. Un bollettino di guerra nel primo fine settimana di piena stagione estiva. Le vittime erano entrambe legate a Settimo San Pietro e stavano rientrando da una villetta di proprietà in Rodolfo Monaco, dove avevano effettuato alcuni lavori di giardinaggio. Un viaggio insieme concluso nel modo peggiore, all'altezza del 14° chilometro in direzione Cagliari, a meno di un quarto d'ora da casa. Monaco, originario di Roma come ha con residenza a Quarto Sant'Elena, era di casa a Settimo San Pietro, dove aveva trovato la felicità in amore, mentre il cinquantenne Giuliano Urtu era un vero e proprio animatore della vita sociale del paese.
9: Abbiamo vissuto una giornata molto triste ieri a causa di questa terribile tragedia. Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze e anche quelle di tutta la comunità ai familiari di Giuliano Urtu, un bravo ragazzo, un lavoratore, una persona gentile che ha perso la vita in questo tragico incidente. Ma voglio esprimere il cordoglio anche nei confronti dell'altra vittima, perché anch'essa è legata da un legame importante, affettivo, alla nostra comunità.
0: E se andiamo allora in Porto San Paolo, una nuova mobilitazione questo pomeriggio contro l'insediamento turistico di Cala Finanza. Gianpaolo Cuccolo.
10: La protesta indossa la maschera e a guidarla sono Mamutone e sei soccadores di Mamoiada, schierati contro il progetto edilizio che mette a rischio il promontorio di Cala Finanza, litorale in territorio di Loiri Porto San Paolo. Centinaia di persone hanno partecipato al sit-in per dire no agli attacchi contro l'ambiente. La natura non si tocca e non si può stravolgere, mutando fisionomia o destinazione d'uso dei terreni. Gli attivisti non abbassano la guardia sull'investimento immobiliare della Tavola Rabei, che fa capo a un imprenditore italo-brasiliano. I manifestanti hanno percorso la spiaggia arrivando davanti al cancello d'ingresso di Villa Gioi, presidiata dalle forze dell'ordine. Un'invasione simbolica per contestare le scorciatoie, vedi zona economica speciale.
11: Rispettare l'ambiente e che non venga ferito ulteriormente. La Sardegna è già abbastanza ferita.
12: Dobbiamo alzare la voce e se non basta dobbiamo alzare anche il dito più di una volta. Adesso basta con i pannelli solari, basta con le pale eoliche, basta nell'espropio delle nostre terre, basta su tutto.
13: Diciamo no a questa speculazione, difendiamo la nostra terra, i nostri diritti, siate sardi, ora più che mai è il momento di svegliarsi.
14: Anche perché questo potrebbe essere un inizio che potrebbe far scaturire tutta una serie di altre problematiche. Insomma.
10: La presidenza del Consiglio dei Ministri ha bloccato l'iter in seguito al ritiro da parte del comune gallurese della delibera datata novembre 2025. La società si poi rivolta al TAR. I giudici si pronunceranno nel febbraio del 2027.
0: Sestu celebra con due giornate ricche di appuntamenti le vittime della strage di Via D'Amelio. Tra queste vittime anche Emanuela Loi. Sentiamo Alberto Massu.
15: Il 19 luglio del 1992 è per l'Italia una ferita che ancora sanguina. 34 anni fa la mafia colpì duramente lo Stato con l'attentato di Via D'Amelio a Palermo, che costò la vita a Paolo Borsellino e la sua scorta. Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina e quella Emanuela Loi, che la sua Sesto non dimentica. Tra oggi e domani una serie di celebrazioni.
16: Con una santa messa e la deposizione delle corone sulla tomba di Emanuele in cimitero e poi con un evento proprio dedicato alla legalità che si terrà in aula consiliare, verrà seguita da una fiaccolata fino al parco della legalità che è caratterizzato da un grande murale con il viso di Emanuela. Beh, 19 luglio per Sesto non è una ricorrenza come le altre. Emanuela è nata a Sesto, è vissuta a Sesto, per scelta è diventata una servitrice dello Stato fino all'estremo sacrificio, e per questo il motivo per cui noi non vogliamo dimenticare, vogliamo ricordare questo evento soprattutto per i giovani. È un'occasione importantissima per ribadire e confermare i valori della legalità e il valore delle istituzioni democratiche, che non sono conquistate una volta per sempre, ma vanno sostenute e celebrate ogni giorno, perché sacrifici come quella di Emanuela, di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone hanno un significato profondo proprio in questo senso.
0: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
17: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani l'ondata di caldo, 5 giorni sopra i 45 gradi nell'isola Cagliari e il record di sempre. Poi vi raccontiamo il caso di un passeggero che è riuscito a imbarcarsi senza biglietto sul volo Cagliari-Milano. Solo poco prima della partenza il personale di bordo si è accorto di quello che stava succedendo e lo ha fatto scendere. Negli spettacoli la storia di Elena Di Martino, cagliaritana, protagonista sul palco di Bad Bunny a Milano. Nello sport ovviamente grande spazio alla finalissima dei mondiali tra Spagna e Argentina. Insomma, questo è il giornale di domani, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Noi facciamo una breve pausa, tra poco.
18: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Sbarco di migranti a Pula sulla spiaggia del Pinus Village, a bordo di un barchino, a segnalarlo i condomini dello stesso villaggio, sul posto i carabinieri e poi dopo un autobus che ha provveduto al trasferimento del gruppo, una decina di persone al centro di Monastir. Questa mattina con i bagnanti hanno notato all'interno dell'imbarcazione 5 taniche piene di benzina per complessivi 150 litri. Scattato l'allarme per le alte temperature, i fusti sono stati rimossi dai vigili del fuoco, la zona delimitata. Il barchino, come sollecitato ancora dai condomini del Pinus, dovrebbe essere rimosso dalla spiaggia forse già domani attraverso una società appositamente incaricata. A Sedilo centinaia di persone hanno partecipato all'Ardi a piedi in onore di San Costantino. Sentiamo Mario Tasca.
19: Non ci sono cavalli nell'Ardia dell'Ottava, ci sono le gambe, il fiato, la fatica e c'è la stessa devozione per San Costantino che da generazioni accompagna Sedilo nel suo rito più identitario. Una prova dura preparata con allenamento e determinazione da sa prima Pandela, Davide Muscau, sa seconda Graziano Salaris e sa terza Marco Soggiu. Tutti e tre hanno saputo tenere il ritmo di una corsa impegnativa in testa a centinaia di persone, dove la resistenza fisica si lega al significato più profondo di una promessa e di un gesto di fede.
20: Tanto fiatone ma tanta soddisfazione, tantissima, non poteva andare meglio.
19: E come l'hai vissuta?
20: Benissimo, tranquillo, con gli amici, la famiglia, sono contentissimo.
21: Sì, siamo impegnati e è andata tutta bene, dai, speriamo sia stata una bell'Ardia, noi abbiamo dato il massimo.
20: Abbiamo fatto una, secondo me, una bell'Ardia, e ci siamo divertiti e abbiamo dato il meglio di noi.
19: Dietro l'Ardia la macchina organizzativa dell'Associazione Santo Antino, presieduta da Angelo Porcu, insieme ai volontari che hanno accompagnato ogni fase della festa.
2: È andato benissimo, per come si era prospettata la situazione sono andate straordinariamente bene, non bene, benissimo.
19: Con l'ottava si chiude l'edizione 2026 dell'Ardea di Sedilo e ancora una volta si rinnova il voto di una comunità che per un altro anno si è ritrovata attorno alla sua tradizione.
3: Sì, l'Ardea a piedi è una festa più intima e serve anche per scaricare le tensioni dell'Ardea a cavallo. Comunque è stata una bellissima edizione quella del 2026, sia le bandiere dell'Ardea a cavallo che dell'Ardea a piedi, insomma, erano abbastanza giovani rispetto al trend degli ultimi anni, si è vista la differenza.
0: La Marmilla riscopre la coltivazione della cipolla di Turri. Sentiamo Fausto Ru.
22: Per molti anni Turri era una meta conosciuta dagli appassionati di prodotti agricoli di qualità per l'acquisto della sua caratteristica cipolla. Una tradizione che con il tempo si era quasi perduta, ma che negli ultimi anni sta vivendo una nuova fase di crescita grazie all'impegno dei giovani agricoltori del paese.
23: I nostri nonni, che facevano poca quantità, giusto per il fabbisogno familiare o di qualche amico che le chiedeva. Adesso io ci ho provato perché, siccome essendo una bella cipolla, è un ottimo prodotto.
22: Oggi sono circa 10 gli ettari dedicati alla coltivazione della cipolla di Turri, una produzione che si affianca alle colture storiche del territorio come il grano, il melone e soprattutto lo zafferano.
24: Fortunatamente i giovani decidono di rimanere nel nostro territorio, di investire nel nostro territorio. La terra di Marmilla ha dato tanto in passato in agricoltura, continua a dare e sicuramente darà, però penso che debba essere aiutata a livello anche regionale.
22: Turri punta così a rilanciare un altro prodotto storico con l'obiettivo di rafforzare la propria immagine come centro di eccellenza dell'agroalimentare della Marmilla.
25: Un prodotto di alta qualità, perché è una cipolla da un punto di vista organolettico e anche sensoriale molto dolce, apprezzata.
0: Le Saline e Conti Vecchi, una serata dedicata allo sbarco sulla Luna e anche all'osservazione del cielo d'estate. Sentiamo Luca Pinna. Ok, here we go,
26: big one. Lo storico sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna, avvenuto 57 anni fa, è stato ricordato alle Saline Conti Vecchi con una serata promossa dal FAI in collaborazione col planetario dell'Unione Sarda e l'astrofisico Manuel Floris. Un anniversario celebrato col naso all'insù, i visitatori hanno potuto osservare al telescopio la Luna nelle prime ore della sera, a seguire Arturo, il grande piccolo carro e altri corpi celesti.
27: E sì, come location per raccontare del cielo, dell'universo, e in questa notte di luna crescente ricorre un anniversario, c'è il viaggio del primo uomo sulla Luna, lo sbarco dell'Apollo 11, e quindi guarderemo la Luna, racconteremo anche di come si è arrivati e di come ci si tornerà nei prossimi anni.
26: L'iniziativa tornerà alle Saline il 1° e il 29 agosto con nuovi appuntamenti, ma anche alla tomba dei giganti Somme Sorcu di Quartucciu.
27: Il planetario si sposta anche fuori dalla sua sede naturale presso l'Unione Sarda e in agosto avremo tre appuntamenti presso la tomba dei giganti di Sconcia a Quartucciu, ma non solo. Il 12 agosto è l'evento dell'anno, l'eclisse parziale di sole, che potrete vedere e si potrà vedere al planetario dell'Unione Sarda e, perché no, anche all'isola di Sant'Antioco, dove saremo al Carolina Reggio.
0: E Olbia, una notte con le stelle della danza. Gianpaolo Cucuro.
10: E in attesa di avere un teatro, a Olbia migliaia di persone hanno apprezzato la grande danza internazionale, riconoscendo alla manifestazione un alto livello artistico. Nell'arena all'aperto del Molobrin, dove ad agosto verrà portato in scena lo spettacolo Notre Dame de Paris, applausi a scena aperta per i protagonisti della Nuit des Étoiles, serata di gala dedicata alla celebrazione dei 27 anni della vetrina coreografica, concorso che negli anni è cresciuto sino a diventare uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama sardo. E tra i protagonisti sul palco Eleonora Bagnato.
28: Bisogna lottare, è sempre difficile anche per la danza, quindi dobbiamo crescere e pensare al futuro dei giovani. È importante in Italia spingere a livello culturale, questo è quello che cerchiamo di fare da tanti anni, anche per quelli che crescono e hanno ancora una grande passione. E quando danzi, danzi col cuore, quindi è il dopo che senti il calore del pubblico, e questo è sempre un'energia positiva anche per noi.
1: Ho visto in questi 3 anni la gente avvicinarsi e soprattutto scoprire un qualcosa che probabilmente non si aspettava di trovare, per cui è un messaggio positivo che un po' ci invita anche a proseguire su questa strada, insomma.
10: L'evento che ha proposto un panorama diviso in 2 tempi, fra classico e contemporaneo, nelle edizioni precedenti si era svolto in Piazza Crispi.
0: A Sant'Antioco invece è protagonista quello che si è considerato il re del flamenco. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
4: All'anagrafe Sergio Bernal Alonso, per tutti semplicemente il re del flamenco. Già primo ballerino del balletto nazionale di Spagna, ha messo a punto negli anni uno stile unico abbinando la danza classica alle atmosfere magnetiche e appassionate del flamenco. Un autentico viaggio che ha stregato il pubblico antiochense con il contributo dei ragazzi della Sergio Bernal Dance Company e di musicisti dal vivo come Daniel Jurado, Javier Valdunciel e Roberto Lorente.
5: Per me anche è molto molto molto importante sapere che quando ballo non solo faccio un movimento, devo creare anche delle emozioni, no? Quindi è molto importante cercare di fare qualcosa speciale, perché alla fine la gente si muove solo per vedere una cosa che rimane per sempre dentro di loro.
4: Innamorato da tempo dell'Italia, coltiva anche un profondo legame con la Sardegna.
5: Per prima volta sono venuto a Sassari a fare il primo spettacolo con la mia compagnia, quindi sono molto collegato alla Sardegna, l'adoro, quindi sono contentissimo di venire qua e anche di condividere un po' la forma delle persone che abitano qua, perché sono molto simili agli spagnoli.
4: Ma l'estate è appena iniziata e Festartes sul Key Jazz promette molte altre notti di spettacolo.
6: Siamo particolarmente orgogliosi di questa edizione di Festartes sul Key Jazz. 7 eventi in alcuni dei posti più belli di Sant'Antioco, spiagge, piazze e l'Arena Fenicia, che faranno di Sant'Antioco un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.
0: E siamo allo sport, prima uscita stagionale per il Cagliari che da Seminello ha battuto 12-1 la Primavera. A bordo campo si rivede il vicepresidente Maurizio Fiori, ci racconta tutto Alberto Masso.
15: Il Cagliari chiude la prima settimana di lavoro superando 12-1 la nuova Primavera di Gallego nella prima partita della stagionale e mettendo in evidenza l'esterno offensivo di Paolo, autore della prima rete della stagione. Pisacane non ha pietà dei rossoblù e sotto i 40 gradi di Seminello fa giocare 2 tempi di 45 minuti. Porte chiuse ai tifosi, ma ad assistere alla gara si rivede dopo mesi il vicepresidente Fiori, quasi a voler smentire le voci di un allontanamento degli imprenditori americani. Unici assenti Borrelli, Gallea, Trepi e Liteta, questione di gestione dei carichi. In campo tutti gli altri. Si parte con il 4-3-3 che vede davanti a Caprile Zepedro, De Iola, Rodriguez e Obert. In mezzo Winks è affiancato da Adopo e Akarakiri, poi sostituito a metà tempo da Sulev, mentre davanti il tridente è composto da Felici, Mendy e Di Paolo. Proprio l'ex Siracusa apre le danze con un mancino dal limite. Arrivano anche i gol di Felici, Cardu per gli under 20, ancora Felici e Mendy. Formazione rivoluzionata nella ripresa ma sempre impostata sul 4-3-3 con Sherry e poi Radunovic tra i pali, Zappa, Pintus, Vitesca e Grandu in difesa, Prati, Romano e Fazzini in mezzo, Albarassin, Kingston ed Esposito davanti. Arrivano altre 8 reti con le doppiette di Kingston e Romano e le reti di Fazzini, Cavuoti, Esposito e Prati. Da lunedì scatta l'avvicinamento al ritiro di Ponte di Legno che partirà mercoledì. E a fine gara le speranze del giovane Mendy.
7: Questa stagione voglio fare anche tanti gol, aiutare la squadra su tutti i motivi, voglio fare tanti gol.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: Cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Nell'album Biddas del 2013 Emanuele Grau ha ripreso anche uno storico brano del gruppo Rubano di Orgosolo e Prato Bello, e lo ascoltiamo.

0: Rievoca le proteste popolari a Orgosolo a fine anni 60 il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Un saluto a tutti su Benegattaus e su tre giornali de Sardegna. Poi per i gusti edizioni di tutti i nostri fuordausi de speculazione energetica, de sa mobilitazione in manna in Marmilla Guntra, su progetto Eolicum Marte, ca previdri de bondi 12 turrisi artes a brusta e 200 metros in istrittoro su de Seddori, de Sardra e de Biddano e Voro. Cittadinos e amministratori locali si sono attuviausi in Sardra, un'assemblea appariciata del suo comitato su entu nostro. Marco Pau, che fa parte del suo comitato, ha nagato su progetto prevedere turrisi e palas canta produsi 70 megawatt e pruso de potenza e ciantessi finza sa impianto su con batteria se totto de 35 megawatt che santa vai in una zona manna 7 ettaros intra Seddori e Futtei. Esti graro, andiamo ancora Marco Pau, Gaolinti, Sciusciai, tutto su territorio. Su comitato, andiamo che ci sta bisogno di Sivoni, tutto varisi e di protestai unius contro il progetto di speculazione energetica. Contra ammelezzo su De Gusto Ripu, andiamo su sindaco di Biddano e Vorru, Maurizio Onnis, il territorio su a solo su non vorrei fare nulla. Tocca a combatti in parisi duncas asinunca non di bessio soproso di aici andavo ancora su sindaco de Furtei Maurizio Onnis su sindaco de Biddano e Vorru Maurizio Onnis esti un'invasione non ci vunti altro su fuedosu come tinara Giorgio Zucca su sindaco de Sardara is azienda se canti presentavo is progetto su non si olitini manco confrontai con is amministrazioni localisi. Voi fu d'auso dei straballos in Sarruga 195 intra Casteddo e Capudera, Sanas ha riconfirmato che su cantieri araserrà in anticipo al rispetto a estempo su previdios. Straballos santa spacciare su 24 di questo mese, c'è Navra, de Sagira chi entra, de Piata spacciare invece su 31 sempre di questo mese. Dunque sa una gira de Mancu, posso regio de su responsabile de Sanas in Sardegna, Salvatore Campione. Zeus Arrennescio ha ridotto il tempo su Nara Campione a risparmiare una gira in un traballo che si deve fare in un mese e mezzo è una cosa bollina in mera di arero su Sarruga a resti posta in sicurezza se ho sfruttato due corsias brusche tutto in Savarti che vi assiste a sciusciare adesso cicloni R in su mese friargio de Occano. Poi l'estra estempo su, in Sacira Ghintra, la commenti confirmerà ancora Salvatore Campione, sarà traballai in su Nottivur. Su Ghinata Trenino Birdi, esti un iscusorgio che ha depresso a Fortiao, a valorare sempre de Bruso, serve di investimento su, vero su, iniziativa sa concreta, sa, di ecci nata il sindaco su, dei territori su, noi passerà su Trenino. Tocca a un brano serio e specifico, come tinnare Umberto Opus, su sindaco de Mandas, duoli in tirotto su, is amministrazioni locali, si dessa 300 su Sarcidano, de su Mandrolisai e Sollastra. Su Trenino gli lavori donano un contributo forte, su turismo del Totto e Sbiddas Nara finza Francesco Usai su sindaco de Ussassa su turismo l'inai economia ricchezza e sviluppo in esano spassato su Sada li viaggio notta mera e con su trenino arribaia un usciaco male turista sa, e Nara sa sindica de Sabida Lice de Plano in moi non estivo su di Aici è un elemento che a mancara di Areros se osa legendi de Anos e Anos de commenti si vuole combatti sa crisi economica sul fenomeno del sispopolamento Nara su sindaco de Sorgono Francesco Zede, ma Caverdeoso su Bago, che già è cesti, come su Trenino Birdi, intra 20 o 30 anni in noi ci avessi su deserto scetti. S'amministratore de Sarst, Giovanni Mocci, Nara Cassa Azienda, Oliri, Mellorè, Manniai su servizio, Sabbia del Verro, in noi Vassara, su Trenino, Estillonga, quasi 440 km su, ma chilometro su operativo su punti 130 scetti. Su obiettivo de Sarst, Estillonga, all'estero, atros chilometros. A posteri di Giannos e Proso, sa Laguna de Sant'Antiogo, ha riscoperta torra e su traffico de Barcasa e Barchiced. È una nuova de importo, Piscarorisi, operatori del suo turismo
In sa zona sono già partiti i traballi, su canali aresti dunque navigabili, e Santa Bonni Boas e Lucis Noasi, poi cambierà rotto, come ti narra su sindaco de sa bidda, Ignazio Locci cambierà su Benidori de sa Laguna Nostra e finza su Ghinanta lungomare. E so fai infrastruttura sanosa, narra ancora su sindaco. I traballi in su canale punti finanziausu de sa provincia, de su Sulcis Iglesiente, 220 mila euro, un traballo fondamentale va a fortiare sul sistema portuale e a valorare sa visca e sul turismo. De sicuro est un intervento che avrà pregiere, quindi traballerà in sommari, come ti narra Mauro Usai, che è il suo presidente di questa provincia sul Sisiclesiente, avrà permetti e tutto su de navigai, che è tutto in sicurezza. 10 sfuedo su de Mauro Usai. Su sito archeologico de Nuraghi Palmavera, candidato al riconoscimento UNESCO, ad essere riqualificato, posto urano è stato approvato su comune de Salighera e all'estero sarà presentato su progetto de intervento, ci conti 620.000 euro di finanziamento su 8 dinai che arriverà de sa regione. I priorità si conti 3, si conti narra Raffaella Sanna, assessora de sa cultura de su comune de Salighera. Primo de peuso mellorai sa partica per toccare i sarruga is camminere, se vorrei bai sonoraggi, e poi se santa fai intervento, so a valorare e riqualificare tutto il suo sito, e sorti monta partire altro su scavus, e so buoni servizi su poi turistas e visitare Orsica ogni anno ben in noi. Il suo obiettivo è essere promuovi sul turismo culturale e soprattutto sul turismo internazionale. Voi questa cultura è motori vero. E noi poi riportiamo un sciacco manno e visitarò, risannava ancora s'assessora Sanna. In Savlaia del suo poeto De Quarto, si che ti straballo, si può fare parcheggio, si può completare su Ghinanta lungomare, come tennara s'assessore comunale di straballo pubblico su Antonio Conti, a ente sul 31 di agosto un mese, a raserare su cantieri dei parcheggio, su di 100 posto, su proprio in un spazio manno, anante sul Lido Mediterraneo, e antes a gratis, non sarà pagare nulla. Il parcheggio su in noi invece si deve rivagare, già in civunti, si è tanta accanto sul lungomare, e so sarvai finza matta sa de Savineta che narra Antonio Conti in su mentre seguenti straballos in sa parte intra San Marinella i scampi Gedus de Basket e su Margine Rosso in molti punti ponendi sono schinata sotto servizi ma su saccante spacciai narra ancora s'assessore Conti e su cantieri de su secondo e de su terzo lotto su cantieri narra s'assessori ancora rasare entro su 31 de su mese agosto. Mandato in Nugoro in noi è stata aperta a Torre sa vicina de Varcane in su monti orto bene sa gestione de sa vicina e sta in cura de s'assozio ASD F2 Sport, una gestione con cincannos, come a ricordare a Federico Picciau, proprio del Sassozio, che si permette di fare altro progetto, poi funzionare su impianto e poi donare altro servizio su Nugoro e cittadino. E sta in un luogo bello mera, come ti narra Francesco Moledda, il sicuro del Sassozio ASD F2 Sport, in noi si vuole narrare in tranquillità, in mezzo su Birdi, in un luogo risco mera. E in si struttura de Varcana, in pari con sa piscina che è lunga 50 metri, ci vuoti lettino, su ombrelloni, su luogo ideale, vatturai in pace e gozai dunque sa dessa ambienti. Non bieso solo di appariciai altro su servizio, su altre iniziative, sta andando ancora Federico Picciau e Francesco Moledda. Sa decisione del suo comune, de donare in gestione sa piscina in un associo. Tutto no, è arrivato a inchietare sopposizioni su consiglio comunale. Bastianella Buffoni, esti consigliera del suo gruppo Siamo Nuoro, annaga su sindaco e sa giunta, depiti a rispondere, spregunta sa delle sopposizioni. Oleoso, craresa e trasparenza, narra ancora Bastianella Buffoni e su trattamento depiresi su proprio porotoso. Seguiti sa sede storica dell'Unione Sarda in Viale Regina Elena in Castello, esatto, dedicato all'arte della manutenzione, ma intendi sa figura deso esopra sa de Ubaldo Badas, esatto, bisogna te appariciauso de Maria Antonietta Mongiu e de Diana Zuncheddu, s'argumento del sultimo attobio vira Ubaldo Badas intra paesaggio e biaro. In Civiera Vinzas, si storico dell'architettura Franco Masala, che era ricordato
is operas addebbadas in Casteddu. Su traballu fatto, posso dire, a terra pieno, si intrara in su giardino pubblico e sa galleria comunale d'arte. E ancora si scola e soverto un mereo che è stato a riqualificare una variga di annos e aioi. Ubaldo Badas era una specie di genio, tirando si esperto, tenere sa capacità di maneggiare su biaroni come che vessiri un utessingio e possibilità di no, invece sa Fausto Mistretta, professori dell'Università di Recasteddu, Badas è arrivato uno traballo dei scultori, poeta su chiare Lassau e sa città di Recasteddu, funti operas de arti. E poi vai operas de costuripo, andiamo ancora a Mistretta, c'è sta bisogno de tecnica, c'è sta bisogno de conosci bene, meda, su materiali, case manigenti. Salighera. Oliri essi nominare città di Dessu Cinema, una candidatura che ha estremamente per lo sforzo a posto edizioni 2026 del suo festival Cinema delle Terre del Mare, decidisi de filmisi, attobiusu, laboratorio, camminare sa turistica, sa celebrai sa passione con su cinema, ma finse sa passione con su mare. Sa manifestazione estetia a pericere de sa società umanitaria de Salighera con sa direzione artistica de Alessandra Sento. Un progetto, va promuovi sa città, va promuovi ancora de brusu su turismo internazionale in Salighera. Salighera città di Dessu Cinema in Sardegna, vira geno progetto del 1965, come tenara Alessandra Sento, e noi ci vira su meeting Dessu Cinema, su festival de oi confirmara su proprio obiettivo oleus, promuovi su territorio grazie a su cinema, ma finse è su contrario puro, oleus promuovi su cinema in su territorio. Essa manifestazione un evento su e a Tobiusu, finse in Casteddu Sardo, istintino, antipartecipato, protagonista Dessu Cinema italiano e Dessu Cinema Sardo puro. Poserrai questa edizione su TG Fuedauso del football americano, cerimonia ufficiale in suo consiglio regionale, o si scudetto che ha vinto si squadra casteddaia dei Crusaders su titolo nazionale, e stetti Goranjiamo in Salvinali che si Crusaders hanno vinto in Ferrara contro su Formigine, si scudetto. Torna dunque in Sardegna, in Casteddu, a posto di 6 anni, in ufficio della presidenza del su Consiglio regionale ci vienta i dirigenti, i atleti della società, Zesi, un orgoglio manno, possisola, questa città di Zesi, un modello sportivo proprio. Annau, su presidente del suo consiglio, Piero Comandini. Is Crusaders, Vuti Jevensen, in Moi, e sa stazione che vende. Il suo obiettivo è di iscrizioni in sa seconda divisione del suo football 11. E se acabavo i gusti di edizione puro, si torno grazie a sua attenzione, si intendeuso, si invieuso. A sedizione che vende, un saluto a tutti.

0: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
1: Buona domenica 19 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Negli ultimi anni il modo di allenarsi è cambiato profondamente. Oggi basta uno smartphone per accedere a migliaia di schede di allenamento. L'offerta è enorme e almeno in apparenza permette a chiunque di iniziare un percorso di fitness senza il supporto di un professionista. Eppure, nonostante questa rivoluzione digitale, il personal trainer continua a rappresentare una figura sempre più richiesta. Il motivo è semplice: allenarsi non significa soltanto eseguire esercizi, ma farlo in modo corretto, sicuro e coerente con i propri obiettivi. Lo sanno anche i bambini, il tempo vola quando ci si diverte, non passa mai quando ci si annoia, si sta male o siamo tristi. Nonostante siano state proposte varie ipotesi per spiegare perché la percezione del tempo cambi a seconda delle emozioni che proviamo, non si sa ancora in che modo sia regolata nel cervello. Un gruppo di scienziati di Lisbona pensa di aver individuato il meccanismo biologico che fa accelerare o rallentare il nostro orologio soggettivo. Alla base di tutto ci sarebbe il neurotrasmettitore dopamina, la sostanza chimica associata alle sensazioni di piacere. Se le Jelly Shoes vi riportano immediatamente ai ricordi delle vacanze al mare dell'infanzia, non siete le sole. Le iconiche scarpe in plastica dall'allure nostalgica stanno vivendo un vero e proprio ritorno in scena, ma in una versione decisamente più sofisticata, versatile e pensata per essere indossata ben oltre la spiaggia. Il modo più semplice per dare al guardaroba estivo un tocco di ispirazione mediterranea, senza dubbio, le Jelly Shoes. E se molte di noi ricordano soprattutto i classici sandali da pescatore in plastica, spesso anche glitterati, oggi il trend si è evoluto. È il momento delle ballerine gialli. Prima di salutarci, una piccola curiosità: i leoni vivono in branchi, le leonesse cacciano circa il 90% delle volte e il ruggito del maschio può essere udito fino a 8 km di distanza. Per conservare le energie possono dormire fino a 20 ore al giorno. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: de sa terra nostra.
1: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i Tazenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque i

0: Bonas Noas, un brano ispirato nel testo a Gino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Icnos.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto reposare nella versione del cantautore Gianni Obili, immigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: Maria Giovanna Cherchi, apprezzata e popolarissima cantante di Bolotana, mostra di cimentarsi con disinvoltura nei repertori più diversi. Questa è una sua particolare versione di un non meno popolare brano della tradizione religiosa, Setti Spadas de Dolore.

0: Abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi. Il brano era tratto da una sua esibizione all'edizione di Anni Nora del 2011.
1: È l'una e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: 1:58.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.